0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: la macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Natale, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere le nostre estati indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
1: dell'estate 1993.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1900.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una volta si diceva "Thank God it's Friday", grazie a Dio è venerdì. Ma io non sono tanto dell'idea, no, perché non sarà lo stesso una settimana senza di voi, quella prossima, rispetto a questa meravigliosa in cui sono stato sempre in compagnia di voi, amici miei. Teo Bellia ogni mattina dalle 7 alle 10, ma attenzione, domani è sabato e quindi riprendo il mio appuntamento.

Devo dire che subito avete aderito al coro del Thank God It's Friday, eh? Tutti quanti a dire: oh, è vero, finalmente è venerdì. Ma perché? È stata una settimana così fresca, così rilassante e riposante, non capisco come mai. Estate rovente ancora, arroventatissima, e nelle grandi città, lo sappiamo, è molto peggio. Buongiorno, andiamo avanti fino alle 10, cerchiamo di affrontare questo venerdì, magari un po' così arrancando, ma ce la facciamo tutti insieme. Mettiamo su una macchinetta del caffè, facciamo le nostre piccole, solite cose del mattino, quei rituali che ci avvicinano alla normalità, che ci aiutano anche ad entrare in stato di veglia reale, non solo apparente. Sono le 7:06, l'avete sentita la sveglia? Ditemi di sì.

Ci prepariamo al weekend dell'esodo, credo più importante di questa stagione. Quindi attenzione, se non ne avete proprio necessità, non mettetevi più di tanto sulle strade in questo fine settimana. Magari potete anche pensare di rilassarvi e riposarvi a casa. Delle buone letture, magari con un po' d'aria condizionata, e ovviamente un sottofondo raffinato come quello che vi propone RTR 99. Ti ricordo.

0: www.radioticino.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Meraviglioso, no? Sei un artista. Dipingi, scolpisci, scrivi canzoni, scrivi poesie. Ti lascio una canzone, ti dà la valenza di come chi ha un piglio artistico possa davvero fare dei regali importanti, no? Ti lascio una canzone con cui potrai coprirti se hai freddo. Valernale, Gino Paoli, su RTR 99, ti ricordi?

0: Vegas, questa oasi del vizio e della perdizione nel mezzo del deserto dell'Arizona. Ebbene sì, tutti a Las Vegas con Elvis Presley, col suo ciuffone irresistibile, e con Anne Margaret, non so se ve la ricordate, era bella, seduttiva, elegante, questa svedese americanizzata, di quelle che colpiscono anche per la loro presenza, la loro postura, come si dice oggi, no? Da tanti punti di vista, è un termine che 20 anni fa non usava nessuno. Adesso ci sono 1000 posture diverse, ma ce n'è una sola, quella di chi ama la musica, che noi ospitiamo sempre qui a RTR 99 Ti Ricordi. E visto che è prima mattina, sono le 7:21, ci chiediamo con Giovanotti: chissà se stai dormendo.
1: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

farti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me piace perché sei dolce quando sei normale, quando rinunci ai comportamenti da fotomodella e mi riempi la faccia di baci e mi accarezzi la pelle. Quando mi dici dai, spegni la luce che mi vergogno. Quando sei lì che ti treme la voce e a me sembra un sogno.

0: Quanto successo hanno avuto negli anni Ottanta le Bananarama, ma sono state comunque un fenomeno abbastanza passeggero. Poi a noi su RTR 99 Ti Ricordi piace ricordare anche questi piccoli momenti meteora, no? Che hanno caratterizzato una stagione, un'estate, un inverno di un anno particolare, ma ci sono poi artiste in questo caso, che hanno invece riempito di emozione e di gioia decenni, decadi delle nostre vite. Io a quest'ora del mattino, alle 7:30, voglio godermi un'Ornella Vanoni.
1: Ecco, la musica è finita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

poesia, quanta arte negli Alunni del Sole. Testi molto poetici e musica con orchestrazioni abbastanza tradizionali, melodiche, ma sempre di grande livello. A proposito di grande livello, siamo sempre lì, nei primi anni 70, qua siamo arrivati per la precisione al 72. E alle 7.39 su RTR 99, ti ricordi, vi parlo di Steely Dan.

Lo so, lo so. State ascoltando gli Stevie Dan magari da una piccola radiolina, da un telefonino, da un televisore, ma è un peccato perché la musica degli Stevie Dan ha un suono così curato, così raffinato, che pensate, credo che nella loro storia abbiano vinto una decina di volte il premio come miglior incisione discografica dell'anno. Una malattia, se volete, ma anche un'attenzione, una cura, d'altronde, perché non riprodurre il suono al massimo del livello possibile tecnologicamente nel periodo in cui viviamo? Beh, per gli Stevie Dan è stato sempre un credo, per Donald Fagen e Walter Becker, e devo dire, si sente ancora oggi. Ma a proposito di cose che sentiamo ancora oggi, questa non possiamo non farvela sentire, è la musica di Guccini. Ciao Francesco, anche tu sarai sempre con noi.

0: Francesco Guccini, 1972, La locomotiva, una storia vera, una storia realmente accaduta nel 1893. E se vi incuriosisce andatela a cercare, perché il testo è davvero, in poesia e in musica, il racconto di un fatto di cronaca pazzesco e sintomatico di un'epoca diversa. Francesco Guccini, grazie. Ci mancherai, Francesco.
1: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
2: su rtr99.it.
3: Zanza, tu

0: cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: 1987. Siamo arrivati alle 8 del mattino. È già così tardi, non lo so se per voi è tardi o è presto, per me è comunque un momento di piacere perché sono con voi e lo sarò fino alle 10. Buona giornata da Teo Bellia, fra pochissimo arriva Adriano Celentano. Ora le notizie.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare. L'ultimo trionfo arriva nel trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini, così a Sky.
4: Devo sicuramente ancora realizzare, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
3: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Mon amour.
1: Adriano Celentano, è da tanto tempo che non si fa vedere in giro Adriano, credo che sia lì chiuso nel suo villone, mi sembra

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Devo fare una mozione. Samuele Bersani, per favore, scrivi qualche altra cosa bella come questa spaccacuore. Era il 1994, così tanto tempo è passato. È vero che il tempo vola quando si sta bene, e non si sta bene forse con RTR 99, ti ricordi? Oh, secondo me ora ancora meglio. Questa si può cantare benissimo anche se non sapete l'inglese.

riascoltato. E lo consumavamo, quindi il vinile cominciava ad avere dei piccoli frusci, dei piccoli tic, la cassetta sempre più frusciante perché perdeva tutto lo strato di ossido, no? Che veniva orientato dalla carica elettrica. Vabbè, inutile che entriamo nel dettaglio. Comunque si rovinava tutto, ma chi se ne frega, lo vivevamo insieme. Oh, Segnata Mondatta avevano intitolato l'album. Totalmente inventate le parole, non cercate il significato perché non esiste, le abbiamo inventate.

anche lui ospite di Fabio Martini in questa stagione. Siamo stati radio ufficiale del suo concerto. È assolutamente impossibile non diventare la radio ufficiale di certi artisti, anche perché forse, non voglio sembrare arrogante, ma li ascoltate solo su RTR 99, ti ricordi? Quindi sono con noi nei nostri cuori, sono dal vivo, sono con noi, con RTR 99, ti ricordi? Oh.

0: Ogni secondo bacio te. Prima Otis Redding, ora Little Tony. Certe cose, secondo me, le trovate solo da queste parti. Ecco perché siete così tanti. Più di 100.000 ogni giorno sintonizzati su di noi.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

mi diverte sempre ascoltare alla fine del pezzo questo finger picking, questo suono di chitarra continuo, quasi ipnotico. A proposito, se ci ascoltate in dub o se ci ascoltate in streaming, certi suoni speciali li ascolterete molto molto meglio.

Duca Bianco 1984, questa Blue Jean. Stavo riflettendo, da quant'è che non metto un blue jeans? Non lo metto da, facciamo un mese che sono in eterni pantaloncini causa temperature elevate. Magari per sfuggire alla calura terribile potremmo fare un bel fine settimana in una località meravigliosa, nel verde, nel centro Italia, nel cuore verde d'Italia, Vi posso suggerire il castello medievale di Borgo Petroro? 13 camere, bellissime, comode, eleganti, cioè sia la classica, sia addirittura, se volete esagerare, la suite con spa privata. Borgo Petroro è un posto magico immerso nel verde della campagna di Todi. Si possono passare giornate indimenticabili a Borgo Petroro. Beh, adesso potete anche godervi la piscina all'aperto, mica male, anche per la vista. Se poi amate il buon vino, c'è una cantina privata strepitosa e la spa, volendo, è anche prenotabile dall'esterno, sì, per andare in gruppo, fare una

una cosa diversa, no? O anche in coppia, perché no? Se poi siete a Borgo Petrolio e volete fare un po' di giri nelle circostanze, nelle vicinanze, come nelle circostanze? Nelle vicinanze, potete benissimo prenotare una bici elettrica, quindi rispetto dell'ambiente e anche dei nostri muscoletti. I prodotti che gustate a colazione sono rigorosamente artigianali e poi c'è il ristorante, la Locanda Petreia, che non solo è bello, anche perché è stato tutto ristrutturato dalle maestranze locali, quindi nel pieno rispetto delle tradizioni, dei materiali, insomma, il gusto di quell'Umbria che non si può non amare. Poi le materie prime del ristorante sono solo di assoluta eccellenza, quindi un'esperienza Borgo Petrolio ve la dovete fare assolutamente. C'è anche il parcheggio, nessun problema. Volete prenotarvi? Volete informarvi? Volete arrivare e rilassarvi? Andate su internet www.borgopetrolio.it oppure telefonate. 075 99 78 543. Sia che entriate su internet, sia che telefoniate, dite: ehi, so che esistete, grazie a RTR 99 ti ricordi. E da lì scatta una scontistica dedicata a tutti i nostri amici. E quindi Borgo Petrolio, un consiglio caldissimo targato RTR 99, ti ricordi? Ah, arrivi lì, ti rilassi nel verde, ti riposi e ascolti l'infinito. Lo so, ne abbiamo tutti un po' voglia, anche di uscire dal caos, dal tran tran. Ci proviamo anche con questa musica e questo abbraccio che ci regala Fiorella Mannoia. Era del 1989 questa Ascolta l'infinito.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

La felicità. La felicità da cercare, c'è anche nella Costituzione americana il diritto di cercarla. Ma la felicità, come dice Mario Venuti in Per causa d'amore, si racconta sempre male perché non ha parole, si consuma mentre se ne va.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: RTR 99

accompagnano alle 9:06. Siete arrivati al lavoro, avete aperto l'attività, siete partiti, siete in vacanza. Dove siete? Vi autorizzo a scriverci alla nostra linea diretta WhatsApp, il 338-9900-990 e a raccontarci di voi. Siamo curiosissimi, ma se anche non lo fate, non importa. Godetevi la nostra musica.

0: Guardaci in TV, scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

essere un uomo di successo, Gianluca Grignani. 1994 arriva questo ragazzo, con i capelli lunghi, quest'aria malinconica, un po' dannata, e dice: sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, stai sicura? Può darsi già che mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ci ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Destinazione paradiso, Gianluca Grignani. Restiamo in area paradisiaca. Andiamo però un po' indietro con la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. 1985, Lionel Richie.

mazzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, al

Oh yeah, si dice così, no? Ci manca Pino D'Angiò, è stato veramente un personaggio interessantissimo della musica italiana, anche se su percorsi e vicoli magari poco frequentati, no? Dalla critica, ma è stato molto molto amato da chi della musica vera si interessa di

piccolo sogno di me. L'avete mai detto a qualcuno che per un po' non vedrete? Dai, sogna un piccolo sogno di me. Questa mattina io avevo un piccolo sogno: ritrovare una canzone che non sentivo da tanti anni. Dopo averla passata per un lungo periodo in radio, ma parliamo del 79, quindi più o meno il Paleozoico, stamattina ho ritrovato Rupert Holmes e questa Him.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: cerca nei McDonald's la disponibilità.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Granat, una canzone romantica con un meraviglioso assolo di chitarra elettrica. Ogni volta Vasco Rossini. Qua c'è un po' più di energia, eh? C'è un ragazzo canadese

Cars, le macchine nere di Gino Vannelli. Noi vogliamo cose più genuine però, non soltanto macchine nere nella notte. Vorremmo mangiare cose sane, pulite, garantite. Insomma, il consumatore oggi non cerca un semplice prodotto, cerca trasparenza, sostenibilità, tracciabilità totale. Come si fa? A unire la tecnologia moderna a una storia che dura dal 1940? Beh, l'azienda agricola di Colla risponde a questa sfida da 4 generazioni, Sono partiti dalle radici storiche, dalla transumanza. Oggi sono una realtà all'avanguardia che ha saputo proiettare la tradizione nel futuro con continui investimenti, macchinari high-tech di ultima generazione per trovare i massimi standard di benessere animale e una coltivazione dei cereali altamente sostenibile. Punto di forza di Cola, una filiera cortissima, totalmente integrata, con i laboratori di trasformazione interni e il punto vendita diretto. Di Cola ha azzerato gli intermediari. Dal campo alla tavola controllano ogni singolo passaggio. Sia che si tratti di carni certificate, di salumi artigianali o formaggi, il risultato è un prodotto genuino, a chilometro zero, sicuro e trasparente. L'azienda agricola di Cola vuol dire rivoluzione della tradizione. Nicola vi aspetta a Roma, in via Casal Selce 491. Però potete anche chiamare e ordinare al telefono 06 6931 8114. Poi c'è un numero di telefono portatile, il mobile 351 3634 565, oppure c'è sempre la mail info@aziendaagricoladicola.it. ricordate, azienda agricola 2A. E poi c'è il sito aziendaagricoladicola.it. insomma, noi i consigli ve li abbiamo dati, avete la possibilità di riempire di gusto e genuinità la vostra tavola rivolgendovi a persone veramente fidate, 4 generazioni di buon appetito e di filiera controllata. E adesso, beh, è il momento di Berta Filava.

Lino Gaetano 1976. Sapete che ogni volta che sono in onda qui su RTR 99 ti ricordi, inizio la mia ricerca, il mio safari in cerca di buone notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani, spesso senza alcun risultato, ma oggi oggi ce l'hanno fatta. Su tutte le prime pagine si sono accorti che la nostra Chiara Pellacani ha vinto 5 medaglie agli europei, 5 medaglie d'oro. Solo oggi se ne sono accorti, ma

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

Israele. A ottobre esce un film sulla sua vita. Correrò a vederlo anche solo per piangere riascoltando le sue canzoni. Siamo arrivati ai saluti di questa mattina, ma direi ai saluti di questa settimana straordinaria che ho potuto passare con voi. Grazie della vostra vicinanza, grazie della vostra attenzione, delle vostre coccole mattutine al 338 9900 990, e grazie a tutti voi per l'amore che ci date, che condividete, per la musica, i ricordi, le emozioni che su RTR 99 ti ricordi sono linfa vitale. Adesso arriva Fabio Martini, eh? E si continua alla grande con La strana nostalgia.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al Baio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che a dire di Conte erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda in questo venerdì 7 agosto, una settimana intensa, piena di musica, un po' di parole, insomma una bella compagnia. Il ringraziamento grande, grandissimo a Teo Bellia. Ora vi prendo per mano io, comincia la strana nostalgia, anche in rima. Ciao a tutti da Fabio Martini e cominciamo con l'allegria, questa.

Donna Felicità, abbiamo avuto anche i nuovi angeli ed è stato un bel avere, assolutamente. Abbiamo nel nostro tempo, nei nostri anni, nei nostri mesi, nei nostri racconti, abbiamo tante canzoni, una più bella dell'altra, ma anche molto diverse tra loro. E Donna Felicità, comunque, è una canzone che almeno a me ha sempre dato una grandissima allegria. Spero anche a voi, perché oggi mi andava di cominciare dandovi un po' di energia, dandovi un po' di allegria. Il mese di agosto è il mese per molti delle vacanze, ma per molti no. E quindi è giusto che una radio come questa, che si chiama RTR 99, ti ricordi, possa, così, nel momento in cui uno dice vabbè, ma tutti vanno in vacanza e io non ci vado, ecco, dare un po' di allegria, secondo me ci sta assolutamente bene. E abbiamo ascoltato volentieri questa Donna Felicità, perché è un 45 giri che abbiamo consumato abbastanza, devo dire, nel nostro tempo e nei nostri anni. Molti di voi, secondo me, hanno da qualche parte ancora il 45 giri di Donna Felicità. E i vostri dischi, che fine hanno fatto? Perché poi ognuno di voi, in questo momento so di parlare a veramente tante tante persone, ognuno di voi ha posseduto comunque mediamente, insomma, un buon numero, secondo me, di 45 giri, perché negli anni passati si faceva così, i dischi si compravano davvero. E poi, che fine hanno fatto questi dischi? Dove sono? In cantina? Nella cassapanca? Li avete dati via? Quanti dischi si sono persi durante i traslochi? Anche questo è un altro tema da affrontare. E quanti dischi, casomai, durante qualche festicciola in casa sono stati trafugati, per non dire rubati? Tanti, tanti. I nostri dischi sono un qualcosa di prezioso. E anche se non sono più con noi, quando riascoltiamo le canzoni che abbiamo avuto, appunto, su vinile, ci viene un po' di magone, un po' di strana nostalgia, perché ci viene in mente quel 45 giri, ci vengono in mente le nostre mani, forse un po' più piccole, che manovravano, gestivano questi vinili. Ed è stato un bel tempo anche con loro. C'è una canzone di Antonello Venditti che da un po' di giorni mi gira nella testa. C'è una città che a me piace tantissimo, poi negli ultimi anni è diventata ancora più bella, ed è Torino. Torino però negli anni 70 era una città un po' cupa. Quando si vedevano al telegiornale i servizi su Torino, sulla Fiat, sul Lingotto, per esempio, pensavamo sempre al fatto che era lontano, sembrava una città quasi all'estero. Oggi è diverso.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

passato tanto tempo, era il 1964. Mi fa anche un po' impressione pensare al fatto che questa canzone è uscita quando io ancora dovevo nascere e ancora oggi comunque è una bella canzone. Quando arriva l'estate, Una rotonda sul mare può essere mandata in onda tranquillamente ed è cantata anche dai giovani, dai ragazzi che hanno saputo cogliere, come dire, la bellezza di una canzone come questa. Io ero affascinato da Fred Buongusto, devo dirvi la verità, e questo è uno di quei 45 giri dei quali vi parlo spesso, quelli trovati a casa lì dietro quella tenda. C'era uno o due scatoloni pieni di 45 giri, e in quei pomeriggi dove casomai faceva caldo, perché faceva caldo anche tanti anni fa, forse non come adesso, però faceva comunque caldo, e quando soprattutto nel primo pomeriggio hai l'occhio che un po' tende a chiudersi, allora ti dici: ma che cosa posso fare? Ah, potrei studiare un pochino, perché poi a settembre ricomincia la scuola. Ma uno dice: vabbè, ma alle 2:30 del pomeriggio di agosto che faccio? Mi metto a studiare? Rinvio. Fammi prendere un po' di 45 giri e me li sento pian piano nell'impianto stereo o nel giradischi, oppure in quel giradischi speciale che avevo io nella casa di campagna, che era un po' dozzinale, molta plastica, puntina, testina, anche questa è poco significativa, però aveva un grandissimo vantaggio. Aveva praticamente uno strano marchingegno, del quale vi ho parlato già qualche volta, che praticamente dava l'opportunità, la possibilità di mettere impilati 10 45 giri, e in automatico la puntina si azionava e andava da sola sull'inizio del 45 giri. Finito il 45 giri, la puntina tornava al suo posto, dava un impulso e il secondo 45 giri dalla pila scendeva in automatico e si metteva sopra al 45 giri che si era appena finito di ascoltare. E quindi in questo movimento costante la puntina ritornava sul 45 giri, si ascoltava la seconda canzone e poi così la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona e la decima. E mi affascinava quando mettevo questi dischi impilati, capitava a volte di mettere anche Una rotonda sul mare, e mi ha sempre affascinato la copertina di questo disco, che non è poi straordinariamente bella, però era particolare, perché c'era Fred Buongusto su uno di quei motoscafi tipici di quegli anni 60, quelli un po' colorati che comunque correvano parecchio. Il motoscafo poi soprattutto ai ragazzi è sempre piaciuto tantissimo, quindi ecco, ricordo soprattutto, ecco, il ricordo di questo 45 giri è anche il ricordo di quelle estati in attesa di fare altre cose più divertenti, e come passare il tempo con la musica è un qualcosa di eccezionale. E casomai posso provare anche a così riorganizzare quell'ascolto da quel giradischi, a impilare questi 10 dischi e vedere l'effetto che fa per riavvolgere il nastro un po'. Qui su RTR 99 ti ricordi?

Questo finale era bello di questo brano, e cose che trovate davvero soltanto qui su RTR 99 Ti Ricordi. Dunque, c'era questo giradischi, questi dischi impilati mi mettevano un po' di ansia, devo dirvi la verità, perché poi mi chiedevo sempre, ma se casca tutto, schiaccia la puntina e si rompe tutto quanto. È accaduto una volta sola e non ci sono stati danni gravi, per la verità. E questi dischi pian piano, cioè io ancora riesco a sentire il rumore della testina, della puntina che si rimette a posto, e poi il pack, il disco che da 20 centimetri più su cade sull'altro disco, e poi il piatto che continua a girare, la puntina che si va a riposizionare. Sapete uno dei dischi che mettevo sempre in questa pila di 10 dischi qual era? Era questa canzone qui, che mi piaceva davvero tantissimo.

0: delle prerogative degli anni che raccontiamo è che in quel tempo noi abbiamo davvero perso la cognizione del tempo, perché le canzoni quando erano belle non avevano veramente età. Oggi tutto si deve consumare con grandissima rapidità, con grandissima velocità, e così anche la musica, che non ha paragoni rispetto, insomma, a quella di ieri è musica, è costruita in maniera meravigliosa, con gli arrangiamenti, con le orchestre, con i direttori d'orchestra. Per fare un disco ci si impiegavano mesi e mesi, gli artisti erano puntigliosi, volevano la loro perfezione, poi casomai non veniva fuori un successo gigantesco, però comunque c'era quella volontà lì. 33 giri erano tutti con canzoni che per gli artisti erano canzoni meritevoli, bellissime. Oggi si butta tutto nel calderone e uno dice vabbè, uno o due pezzi casomai usciranno da questo lavoro. È proprio cambiato il concetto. Ma torniamo indietro, la cognizione del tempo non c'era, proprio per questo motivo. Una canzone era bella e quindi una canzone del 78 poteva ancora essere attualissima e ascoltata tanto anche nell'80, nell'81. E così una canzone del 76 poteva essere ascoltata come se fosse la hit del momento anche nel 1979. E allora faccio cadere un altro 45 giri su un altro vinile. La puntina si può riposizionare sul vinile per andare così a sentire qualche scrocchietto. Il disco era un po' consumato. E poi però, dopo qualche scrocchietto, la musica cominciava così. Ed erano le canzoni di quegli anni, belle e romantiche, di un tempo spensierato che è indimenticabile.
1: E lasci...

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

uscì questo 45 giri più o meno nel mese di maggio e fu poi una canzone bella per tutta quanta l'estate e la stagione successiva. Ma che musica si faceva? Ma avete sentito gli arrangiamenti? E allora uno poi dice, ecco, andiamo un pochino a vedere che cos'è per te di Patty Pravo un 45 giri, sul lato A per te, sul lato B Il mio fiore nero. E un bel successo naturalmente da prime 10 posizioni della Hit Parade, e in quell'anno comunque fu uno dei 50 dischi più venduti in Italia. Terzo brano scritto da Mogol e Battisti per Patty Pravo e fu arrangiato, ecco qui che poi si capisce tutto, dal maestro Paolo Ormi e la sua orchestra con i 4 più 4 di Nora Orlandi, perché la musica era questa in quegli anni. Tra l'altro questa canzone fu presentata anche a Canzonissima dell'anno 1970, appunto, e ripeto, televisivamente parlando, ma anche a livello di vendite, fu un grande successo su etichetta RCA. Ecco, poi uno dice, ma che bello l'arrangiamento, c'è il maestro Paolo Ormi, e chissà nella musica che cosa poi è andato storto, perché poi quando tu senti certe cose attuali dici, beh, qualcosa di storto deve essere andato, perché non è possibile che siamo passati da composizioni così belle, così poetiche, a un suono che è a volte addirittura fastidioso. Chi lo sa? Vabbè. Ma noi abbiamo avuto Patty Pravo, abbiamo avuto Lucio Battisti, abbiamo avuto anche i Queen, e siamo orgogliosi qui su RTR 99, ti ricordi, di farvi ascoltare tutto questo.

questa canzone era inserita anche dentro un album, e tra l'altro c'è una storia vera, assolutamente vera, da poter raccontare, perché queste canzoni ci offrono delle storie da poter raccontare. Questa Bicycle Race, appunto, era inserita nell'album di quell'anno, e stiamo parlando del 1978, un pezzo che fu composto da Freddie Mercury, e la storia è questa. Pare che l'ispirazione sia venuta a Freddie Mercury guardando una tappa del Tour de France dalla sua camera d'albergo in Costa Azzurra. Lui non amava molto andare in bicicletta, ma quel giorno guardò questa tappa del Tour de France, e da qui nacque lo spunto, appunto, per la realizzazione di questa canzone. Molti ricorderanno di questa canzone soprattutto il video, però lo so che ve lo ricordate, lo so, soprattutto i maschietti, perché il video poi a un certo punto fu anche oscurato perché era particolare, non so se ricordate. Il video consiste in una gara di ciclismo, mentre va la canzone dei Queen. Viene svolta questa gara di ciclismo tra 65 donne completamente nude che pedalano e sono sulla bicicletta senza alcun tipo di indumento. E per quel giorno la leggenda narra che vennero affittate decine di biciclette proprio per la realizzazione di questo video. Ma l'azienda poi che affittò queste biciclette chiese praticamente a chi le aveva affittate la sostituzione del sellino per il contatto diretto che c'era stato. Non lo so, questa è una cosa che viene raccontata e che nessuno ha mai smentito, e quindi questo video è passato alla storia, ma durò pochissimo perché poi appunto fu oscurato, censurato, però si trovano dei fotogrammi di questo video, e anche all'interno del 33 giri appunto c'è una fotografia della realizzazione di questo video con queste 65 donne in bicicletta. C'è una canzone impigliata in un disco che ho amato, che è Rotolando Respirando dei Pooh. Sarebbe facile da lì mettere Dammi Solo un Minuto o altri brani, ma questa è proprio particolare e bella.

E questa Michelle è veramente esistita. Tanti anni fa incontrai i Pooh. Forse è stato veramente il primo incontro, uno dei primi, in un albergo qui di Roma. Loro stavano presentando il disco di Pinocchio, il musical bellissimo, tra l'altro, con le loro musiche. Intelligentemente i Pooh avevano realizzato appunto questo disco e lo hanno fatto uscire prima del musical, di modo che le canzoni, in questo caso cantate da loro, poi dopo cantate dalla compagnia dell'Arancia, appunto, durante la realizzazione degli spettacoli. Però è stata un'operazione intelligentissima, perché fare uscire il disco dei Pooh con le canzoni del musical qualche mese prima fece sì che poi, quando si andava a teatro a vedere lo spettacolo, uno già conoscesse le canzoni. È importante questo aspetto, perché tante volte quando si va a vedere un musical in teatro, uno va lì, si apprezza anche le canzoni, ma non conoscendole non le ha dentro, non le canticchia. Invece in questo caso, andare a vedere Pinocchio, il musical appunto dei Pooh, con il compianto Manuel Frattini, tra l'altro, è stato bello, perché le canzoni già le conoscevamo. E in quella conferenza stampa, a un certo punto, quando finì tutto quanto, mi avvicinai a Stefano D'Orazio e chiesi a Stefano: ma qual è la città troppo a nord che non ti aiuta a ricordare? E lui in un attimo mi rispose: è Toronto, in Canada. E quindi quello fu il segno evidente che la canzone aveva una storia, che non era inventata, ma era una storia vera. E a proposito di storie vere, noi abbiamo comprato dei dischi anche, e forse solo, per la bellezza delle copertine. E uno degli artisti maggiori che ha usufruito di questo nostro modo di fare è stato sicuramente Fausto Papetti, perché noi compravamo i dischi di Fausto Papetti per le copertine un po' ammiccanti, un po' osè. E allora mi è venuto in mente di mandare in onda un pezzo di Fausto Papetti, perché nel nostro tempo c'è stato anche lui. RTR 99, ti ricordi? Siamo tutti noi.

0: R99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Marco Paolo Frescura. Quando ascoltavo questa canzone mai avrei pensato poi a un certo punto di diventare amico di Paolo Frescura e di intervistarlo a distanza di tanto tempo. Eppure questo 45 giri io l'ho consumato e pensavo chissà Paolo Frescura, ecco, e adesso Paolo è un nostro grande amico, un amico di tutti voi, un amico di questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi? Ma stamattina proprio, che succede? Un tuffo dove l'acqua è più blu o dove il vinile gira ancora meglio? Alla metà degli anni Ottanta, per essere precisi nell'86, sognavamo anche con questa canzone qui.

Certo che di musica bella ne abbiamo avuta tanta. Riavvolgere il nastro un po', questo è un po' il motivo principale della mia, nostra e vostra trasmissione qui su RTR 99. Ti ricordi, chiamata La Strana Nostalgia? E nella Strana Nostalgia quindi riappaiono all'improvviso flash di vita vissuta, momenti particolari, un vecchio giradischi che gira e un disco di quelli indimenticabili. Ed è così quando, per esempio, mi viene voglia di parlare del disco Emozioni di Lucio Battisti, che in realtà era una sorta di collezione, univa un po' di canzoni di fine anni 60 di Battisti e proprio del 1970, ancora per poco con l'etichetta Ricordi. All'interno di quel 33 giri canzoni che, quando io le sentivo, forse in alcuni casi, in alcuni passaggi, erano anche un po' più grandi di me, ma ne percepivo la profondità, la bellezza. E chi ha avuto la fortuna di crescere con le canzoni di Battisti probabilmente ha avuto anche uno scossone interiore, perché comunque crescere con certe canzoni, ripeto, anche se quando le si ascoltano queste canzoni per la prima volta possono sembrare più grandi di noi, però noi accumuliamo come spugne, lo abbiamo fatto nella nostra vita e nella nostra gioventù, e forse proprio da certi passaggi di testi di Mogol e Battisti abbiamo capito come potevamo affrontare la vita, perché la musica è veramente importante. La musica andrebbe studiata a scuola, ma non en passant. La musica dovrebbe essere una materia scolastica, ma non la musica classica, forse anche quella, ma proprio la canzone nazional popolare, la canzone pop e, perché no, anche la canzone rock. Perché c'è cultura dentro le canzoni, perché dentro a certe canzoni c'è il racconto della vita che può essere un insegnamento per i giovani. E allora forse tutti noi ci ricordiamo per la prima volta, la nostra prima volta. Allora uno può pensare, ma come il primo bacio? No, la prima volta che abbiamo ascoltato Emozioni di Lucio Battisti. Forse eravamo piccoli, forse eravamo già abbastanza grandi, non lo so, però la prima volta di Emozioni di Lucio Battisti secondo me non si dimentica, perché quella canzone è un pugno nello stomaco che non puoi dimenticare, anche se non la capisci perfettamente al primo ascolto. E c'è un contatto diretto con la natura che favorisce la riflessione che accompagna tutta quanta la canzone. Tu chiamale se vuoi emozioni, evidenzia l'impossibilità di spiegare razionalmente certi stati d'animo profondi a chi non li vive, però c'è il tentativo di entrarci dentro, un racconto potente dentro questa canzone, tra gioia, quasi euforia e una profonda tristezza. La solitudine, il contatto appunto con la natura e l'alba, la solitudine, la voglia di guidare a fari spenti per vedere quell'ebbrezza lì, per vedere se poi è così difficile morire. In questa canzone c'è veramente tutto quanto. E c'è anche la grandissima libertà, la libertà che troviamo in molte delle nostre canzoni, la libertà di camminare osservando i paesaggi che sono a sinistra e a destra, quei paesaggi che diventano bellissimi, che diventano racconto, insomma una canzone davvero nostra e per sempre. Emozioni di Lucio Battisti.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

La prima volta, chissà se ve la siete ricordata davvero, la prima volta di emozioni con questo vinile che girava su etichetta Ricordi e Lucio Battisti appunto che cantava questo brano che sin dal primo ascolto abbiamo avuto la percezione che potesse essere per sempre e così è stato davvero. Andiamo a un po' di vostri messaggi, vi ascolto sempre, Ivan, grazie davvero, questo mi fa molto piacere. Io ci sono sempre, questo programma la mattina è bellissimo, è un programma pieno di belle parole, contenuti, racconti, mi aiuta a stare bene. Beh, grazie davvero. Fabio, devo dirti che la mattina con Teo e te è un qualcosa di speciale, grazie di esistere, grazie a te del messaggio. Oggi sei molto sdolcinato, ma insomma fino a un certo punto, dai. Abbiamo messo anche Queen prima, Bicycle Race, e non è una canzone troppo sdolcinata quella lì. Poi capolavoro questo. Davvero capolavoro assoluto. Ha un altro messaggio che dice capolavoro, che poi i genitori, almeno quelli miei e degli amici, poco lo comprendevano, il mitico Battisti, ma lui era avanti anni luce. Ho sempre amato la sua musica, mitica programmazione, grazie. Ricordo perfettamente la prima volta di Lucio Battisti, è incredibile, quello che stai dicendo appartiene veramente a una verità, almeno anche per me. La prima volta di emozioni, ero in campagna e praticamente in una casa che ho in Toscana e avevo con me un po' di 33 giri, decisi di rimettere in piedi il vecchio giradischi in cascina e la prima canzone che ascoltai fu proprio questa, anche se mi sembra che chiudesse il 33 giri, sì, non era certamente all'inizio né del lato A né del lato B. Poi il fatto di essere molto sdolcinato era un complimento e non una critica, no, ma va benissimo, l'avevo intuito, assolutamente, però poi siccome poi ci prendono sulla parola, ho detto vabbè, sdolcinato sì, ma ogni tanto qualche, come dire, botta di energia la diamo anche, assolutamente. Però se hai notato questa cosa vuol dire che le canzoni ti sono piaciute stamattina. Buongiorno Fabio, ricordi a Gogo, ricordi di Bimba, grazie per la tua compagnia, grazie a te. Mio padre amava Lucio Battisti, me lo imponeva praticamente, e quindi quando è così all'inizio lo odi un po', poi dopo inizi a capire, poi dopo inizi ad ascoltare anche da sola nella tua cameretta e dici: quel gran genio di mio padre aveva ragione, vedi che bello, assolutamente sì. Lucio Battisti è stato la mia colonna sonora di vita, ascolto le sue canzoni da sempre e credo che Emozioni sia stato il mio primo 33 giri. Me la ricordo bene quell'etichetta Ricordi in tutti i sensi, Emozioni rimane e rimarrà per sempre un capolavoro. Emozioni viene cantata anche dai ragazzi e i ragazzini di oggi. Il tempo, quando ci sono le belle cose, non si ferma. È vero anche questo. E a proposito di tempo che non si ferma, grazie dei vostri messaggi al 338 99 00 99 0 su RTR 99 ti ricordi? Allora, a proposito di tempo, sentite un po'.

0: Daikin.it.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ieri se n'è andato Francesco Guccini, racconta questo perché naturalmente Guccini ci porta a ricordare un periodo anche radiofonico particolare, perché comunque Guccini non è mai stato passato molto dalle radio private, dalle radio libere. Quelle degli anni 70, un po' politicizzate, sì, sicuramente passavano le canzoni di Guccini, ma le altre che avevano una mira un po' più, se vogliamo, commerciale, evitavano le canzoni di Guccini perché venivano considerate poco ritmate, con poco appeal per un ascolto radiofonico. È quello che vi dico spesso. La musica però è musica, la musica dovrebbe essere passata in radio e si dovrebbe andare da una parte all'altra senza grandi problemi, poi le persone che sono all'ascolto possono apprezzare o no. E sicuramente è stata una grandissima perdita, perché la storia di Francesco Guccini in molti la conoscono, in molti un pochino meno. Comunque è stato un cantastorie, lo chiamavano il maestrone, appunto, e speciali sicuramente anche molte canzoni per i Nomadi. Stamattina mi è capitato di vedere una foto di tanti anni fa di Guccini insieme ad Augusto D'Aolio. Beh, è un ritratto, è una fotografia di un tempo davvero che non c'è più, ma che possiamo non disperdere completamente. Però sinceramente da ieri noto che tantissima gente si dà un tono e cerca di parlare di Francesco Guccini, del quale non ha mai parlato, e anche molte altre radio parlano di Guccini, ma bisognerebbe ricordare loro che da almeno 30 anni non hanno mai passato una canzone di Francesco Guccini. Quindi qualcosa non va, qualcosa stride assolutamente. Devo dire che anche noi qui in radio non lo passiamo tantissimo, però le sue canzoni ogni tanto vanno in onda, quindi possiamo permetterci di dire qualche cosa in più, e possiamo permetterci probabilmente di mandare in onda qualche canzone in più, perché in molte radio ieri è stato ricordato Guccini, ma le canzoni non sono state mandate in onda, quindi qualcosa non va. E ho scelto stamattina una canzone di Guccini che io ho sempre amato molto, devo dirvi, mi è sempre piaciuta tanto, è da un disco, un 33 giri chiamato Metropolis, che però non è degli anni 70 ma è di inizio anni 80, per essere precisi del 1981, ed è una storia particolare che inizia con il racconto della luce che va via, la corrente elettrica che va via, c'è una stufa accesa e c'è una lei vicino a lui. Fuori c'è una luna che spacca in due il cielo e c'è questo frigorifero che smette di funzionare. È una bella canzone, forse diversa dalle canzoni in alcuni casi un po' politicizzate di Guccini, ma è un bellissimo racconto davvero. Anche questa è una fotografia che a me è sempre piaciuta. Allora proprio oggi mi sono detto, stamattina prima di venire in radio, perché non proporla di nuovo agli ascoltatori, perché poi indubbiamente è bello anche scoprire canzoni che sono poco note. Da ieri si stanno a ricordare sempre le solite canzoni di Guccini, che hanno scritto sicuramente una storia, che sono state sicuramente importanti, ma di Blackout io non ho mai sentito parlare nessuno, e allora mi permetto io di farvela ascoltare, casomai la potete scoprire per la prima volta. Blackout, Francesco Guccini, su RTR 99, ti ricordi, con un grande saluto al maestrone, appunto, perché comunque anche lui ha attraversato in un modo o nell'altro il nostro tempo.

si può andare a dormire. Questa canzone qui a me è sempre piaciuta perché racconta un'esperienza, racconta una storia. Fuori fa freddo, c'è una gelata, la zona e la casa rimangono al buio, tutta la zona rimane al buio, c'è quindi questa interruzione di energia elettrica che fa ritornare l'uomo indietro nel tempo. Non c'è più tecnologia, non c'è niente, l'uomo torna ad una dimensione iniziale, lenta, ci si organizza in una maniera diversa. Guccini dice incubo da medioevo, perché va via la corrente, quindi si torna quasi al medioevo, un incubo da medioevo. Però si trovano le risorse per poter stare bene, anzi questo stare senza energia elettrica è paradossalmente un beneficio, perché per qualche ora si vive tranquilli, lontano da tutto, e si ritrova il proprio io, il proprio tempo e forse il dialogo con la persona che è vicina. Questo buio improvviso a un certo punto ferma il caos, la frenesia della vita moderna. Non c'è più la luce artificiale della città, si spegne quindi la velocità, si spengono le macchine, si spengono i televisori, si spegne anche il frigorifero. Non ci sono più rumori di fondo. Questo è il senso di questa canzone. E allora che succede? Succede che il tempo diventa un altro tempo, si dilata, si fanno i conti con il silenzio, la solitudine e le parole. C'è un momento di sbandamento, di spiazzamento, poi però ci si rende conto che dentro a questa dimensione si può stare bene, perché tanti anni fa si viveva così. Quindi questa assenza di energia elettrica è paradossalmente positiva. E poi però la corrente ritorna, si riaccende il frigorifero e tutti i ritmi tornano frenetici, e allora si può andare a dormire. Spero vi sia piaciuta questa canzone di Francesco Guccini qui su RTR 99 Ti Ricordi. E adesso cambiamo pagina, voltiamo pagina, cambiamo vinile e andiamo su Joe Cocker.

0: Fica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

mettiamo un po' a contrasto una malattia d'amore, quindi una cosa quasi positiva, con l'amore che può essere un pericolo. Quindi Donatello e Grazia di Michele. Prima però di andare a Grazia di Michele volevo leggere due o tre messaggi, perché poi la discussione è sempre interessante, che poi non è una discussione, sono riflessioni. Non pretendo una tua risposta, non infilarti in una discussione anche scomoda. Invece a me piace quando è così. Da ieri sento ovunque l'elogio sperticato di Guccini, poi sento emozioni di Lucio Battisti e sono sempre più convinto che quello che mi ha dato Battisti è una spanna sopra a tutti. Non esiste un livello come il suo. Allora Massimo, guarda, te lo dico subito, io sono nato a Pane, sono cresciuto a Pane Battisti, quindi questo che tu asserisci per me è assolutamente vero. Poi naturalmente ci sono anche tutti quanti gli altri. Nella mia vita, per esempio, Guccini non c'è mai stato tanto. E ho detestato, soprattutto nella giornata di ieri, quelli che hanno scritto e hanno detto: noi siamo i portatori della verità e voi che non avete capito le sue canzoni, non le avete ascoltate, non capite niente. Non è così. È un po' una formula poco rispettosa naturalmente delle cose. Io penso che ognuno abbia i suoi gusti musicali, ognuno possa carpire e capire dalle canzoni quello che quelle canzoni gli danno. Quindi c'è chi ama una cosa, c'è chi ne ama un'altra. Oggi però è anche quello di ieri, è un giorno in cui un artista che comunque è stato importante se n'è andato, e quindi noi è giusto che si possa ricordare questo artista dando un tributo particolare. Però sottolineo una cosa: anche se non rientra in maniera prepotente nella nostra programmazione, noi nell'arco delle nostre 24 ore e nell'arco dei nostri mesi e dei nostri anni abbiamo sempre passato e mandato in onda le canzoni di Francesco Guccini. Ieri anche molte radio hanno parlato di Guccini come se fosse il loro eroe, non passando da 30 anni una canzone nella loro radio. Questo è quello che volevo dire e significare. Quindi la coerenza ci vuole sempre, assolutamente. Però sono contento che abbiate apprezzato Blackout, che il 90% delle persone che ieri hanno scritto di Guccini non conoscevano, secondo me, perché poi alla fine gli parli di Guccini e ti dicono sempre le solite 6 canzoni 5 forse anche 4, e il repertorio invece è comunque molto molto vasto. E poi Guccini comunque, vabbè, come dice qui un ascoltatore, io dice non amo molto chi fa politica nelle canzoni sui palchi, e quindi lui non era nel mio podio, e questo ci sta naturalmente. Io sono uno di quelli, Fabio Martini appunto, che un po' di anni fa, non vi faccio il nome dell'artista, amo le canzoni di quell'artista profondamente, sono andato a un suo concerto, quando poi mi sono trovato davanti a un comizio, a prescindere poteva dire delle cose che mi trovavano d'accordo, cose che non mi trovavano d'accordo. In quel momento io ero andato a vedere un concerto di canzoni, di canzoni di quell'artista lì. Se poi non le devo sentire perché devo sentire le sue idee su quello che bisogna fare nella vita, io penso che la musica debba essere anche uno svago e debba essere una illuminazione. E quindi io a metà concerto ho girato i tacchi e me ne sono andato, per dire come la penso, no? Malattia d'amore o l'amore è un pericolo? Come siete messi voi? Sentiamo questo bel brano di Grazia di Michele qui su RTR 99 Ti Ricordi. E a proposito di queste canzoni, tutto quello che è divisivo a me non piace proprio, anche se sono dalla parte di Francesco De Gregori e sulle sue dichiarazioni di un po' di tempo fa, che sono veritiere. La musica è musica.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99, ti ricordi? Adesso abbiamo un collegamento. Andiamo dal nostro amico Ivan Carmellini di We Dental Care. Buongiorno Ivan. Eccolo Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoci. Allora, We Dental Care, ieri proprio sono passato con la macchina, girato lì a Piramide, visto lì We Dental Care, aperti anche in agosto, quindi tra l'altro quel vostro angolo, quella vostra parte mi evoca ricordi, perché lì, pensa, tantissimi anni fa all'angolo c'era un fornitissimo negozio di sport e andavo sempre a comprare le mie cose per il tennis. Adesso invece c'è We Dental Care, non proprio esattamente nello stesso punto, era il negozio che faceva angolo, ora non so che cosa c'è perché mi sono soffermato sulla scritta We Dental Care, però insomma ha ricordato un po' il passato. Senti Ivan, parliamo di We Dental Care anche in questo mese di agosto, perché voi ci siete in agosto, giusto?
1: Sempre lunedì, sabato 9:20 orario continuato.
0: Bene. Allora ti volevo chiedere questo, perché poi queste argomentazioni sono all'ordine del giorno, la paura di andare dal dentista. Possiamo dire che le paure fondamentalmente sono tre, e succede che poi molte persone, pur avendo bisogno di rifarsi i denti, continuano a rimandare. Perché? Che succede, Ivan?
1: Guarda, diciamo che mi hai proprio anticipato tu, perché effettivamente le persone rimandano perché hanno paura di tre cose. Cioè, la prima è la paura del dolore, la seconda è la paura del costo e la terza, ci credi, che è la paura di dire non voglio affidarmi alla persona sbagliata. Quando elimini queste paure, le persone smettono veramente di rimandare e ricominciano finalmente a sorridere.
0: Questo è importante, ricominciare a sorridere, perché rinunciarci. Allora, partiamo dalla prima paura, che è quella del dolore, quindi anche questo un motivo importante per azionare il freno, giusto?
1: È vero, è vero. Tra l'altro, sai, il dolore, io dico sempre che è la paura più comprensibile, prima tutti avevano paura di andare dal dentista.
0: Sì.
1: Però fortunatamente la realtà in We Dental Care oggi è completamente diversa. Sai, noi lavoriamo con protocolli modernissimi, abbiamo gli anestesisti fissi in studio. Io dico sempre che vogliamo far vivere al paziente un'esperienza che sia serena e indolore, perché poi è in quel momento che le persone magari capiscono che hanno rimandato per anni un qualcosa che oggi non fa più paura.
0: Certo, giusto, sicuramente. Seconda paura, quella economica.
1: Guarda, diciamo che la paura economica anche è quella che hanno veramente in tantissimi, però credimi, oggi con We Dental Care non bisogna più rinunciare alle cure odontoiatriche per motivi economici. Sai, per esempio, noi abbiamo finanziarie convenzionate che permettono di dilazionare il pagamento in piccole rate. Io scopro proprio persone che vengono e dicono: io ho visto che rifarmi i denti mi costava meno di quanto immaginavo, perché veramente in We Dental Care vogliamo che il paziente pensi alla propria salute, perché al modo migliore per pagare ci pensiamo insieme.
0: Molto bene anche questo, quindi dalla parte del paziente c'è la possibilità di pagare un po' alla volta, quindi c'è un'organizzazione firmata We Dental Care, non indifferente, quindi un motivo per venirvi a trovare. E poi, caro Ivan, la terza paura, perché c'è anche la terza paura, che non è realmente una paura, forse possiamo chiamarla più incertezza, no? Sarà il professionista giusto? Sarà il medico giusto? Troverò la persona giusta? E qui, quindi
1: guarda,
0: questa non è forse una paura, ma è un'incertezza, no?
1: Assolutamente. Sai, io dico sempre, tu scegli la persona giusta perché i numeri parlano
0: per
1: quella persona, no? Quante volte uno dice vado in quella clinica perché c'è il miglior chirurgo del settore che opera. Ecco, c'è un detto che dice: per essere i numeri uno bisogna avere i numeri. Fortunatamente in We Dental Care noi i numeri ce li abbiamo per uno dei chirurghi che opera da noi, ovvero la dottoressa Massa, che ha effettuato oltre 12.000 diagnosi odontoiatriche in carriera, dei numeri impressionanti. Tu immagina che fa oltre 1.400 interventi implantari all'anno, è riconosciuta da Sweden & Martina, è uno dei marchi più prestigiosi al mondo nell'implantologia. E poi quando hai un chirurgo di questa caratura cambia totalmente tutto, perché io lo dico sempre, quando si parla della propria salute, l'esperienza del chirurgo che ti opera fa tutta la differenza del mondo.
0: Assolutamente sì. Allora facciamo così, mi sembra che tu ci abbia un po', come dire, aperto un orizzonte. dici e dacci le coordinate per prendere un appuntamento, per parlare, per confidarsi con We Dental Care e finalmente tornare a sorridere.
1: Assolutamente. Allora, il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo. 800 56 10 06. Il sito internet è wedentalcare.it. Mi raccomando, quando chiamate dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi, così che per voi ci sarà un'accoglienza dedicata, un percorso privilegiato e soprattutto la possibilità di conoscere personalmente la dottoressa Massa, che poi seguirà la vostra situazione insieme al suo team, perché veramente il primo passo per tornare a sorridere e scegliere le persone giuste in We Dental Care con la presenza della dottoressa Massa, questa persona l'avete trovata.
0: E aggiungo una cosa io, pensiamo un po' di più a noi, nel mese di agosto forse possiamo avere un pochino più di tempo per noi e allora perché no? Tutti da We Dental Care, perché essere sorridenti e avere bei denti, ma soprattutto risolvere anche i nostri problemi che abbiamo casomai con i denti, è un qualcosa di fondamentale. Grazie Ivan, buon lavoro.
1: A te, alla prossima.
0: Ciao, salutiamo Ivan di We Dental Care e adesso vi porto nel 1972. Vi ricordate? Questa. Su RTR 99 ti ricordi? E dove se no?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
3: Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
2: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare, nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

con la voce femminile di Laura Luca, che dice io saprei amarti. Adriano Pappalardo fece un boom, un successo enorme con Ricominciamo. Era il 1979, pochi anni dopo questa canzone qui. Io ce l'avevo sul mio Walkman, non mi stancavo mai di ascoltarla. Quando finiva riavvolgevo il nastro velocemente per tornare all'inizio. E avevamo una strategia: lasciavamo in play e poi facevamo andare velocemente il nastro, quindi si sentiva la musica al contrario, velocissima. Quando arrivava il buchino musicale, voleva dire che la canzone poteva ricominciare. In realtà era un'operazione che non faceva benissimo al nastro, perché lo consumava di più. Normalmente bisognava togliere il play e riavvolgere il nastro, però non capivi mai dove poi il nastro, quando ti fermavi, era

Flash in the Night, Secret Service, appunto. Gran pezzo anche questo, assolutamente. A proposito di grandi pezzi, a proposito di grandi artisti, a proposito di strana nostalgia e a proposito di bellissime copertine, vi porto a Ivan Graziani.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

E qui siamo andati nel 1986 a ritrovare This Is The Time. Billy Joel, l'altro grandissimo artista che nella nostra programmazione suoniamo parecchio, e questo è cosa giusta, assolutamente. Ci sono degli artisti che ci sono sempre stati nel nostro tempo, quegli artisti che hanno comunque colorato i nostri sogni, il nostro tempo, quegli artisti dei quali abbiamo comprato spesso e volentieri anche i loro 33 giri o forse anche qualche 45 giri, perché poi comunque c'era chi gradiva comprare di più i 45 giri piuttosto che i 33 o viceversa. Eh sì, perché abbiamo avuto anche quel tempo lì. Oggi sembra di raccontare delle storie che quasi non sono mai esistite, però noi andavamo a comprare i dischi, incredibile ma vero, andavamo a comprare i dischi, anzi devo dire che la tappa proprio nel negozio di dischi almeno una volta a settimana era fondamentale. Ascoltavamo un po' la radio, guardavamo la televisione, aspettavamo con ansia anche Disco Ring, che era un momento fondamentale per poter fare la scelta poi dei dischi da comprare. I soldi non erano tanti nelle nostre tasche, viviamo anche noi come casomai i ragazzi di oggi di paghette, e quei soldi dovevamo amministrarli bene, e io ero uno di quelli che aveva un po' le mani bucate nel negozio di dischi, devo dirvi la verità. Il negozio di dischi per noi di una certa generazione è stato un luogo magico, bellissimo, un luogo anche di incontro. Arrivavi e appunto la proprietaria del negozio ti aveva messo da parte i dischi appena usciti perché lei sapeva tutto di te, perché andare in un negozio di dischi è un po' come andare davanti ad un confessionale, ci si racconta, si parla, qualcuno carpisce i tuoi gusti musicali, vede che cosa ti può piacere e così la volta dopo, nei mesi successivi, ti mette da parte i dischi che potrebbero fare al tuo caso. E poi nel negozio di dischi si incontravano le persone, si parlava, io ho comprato questo e tu cosa hai preso? Io ho preso questo. E poi quando ritrovavi quella persona dicevi: senti, ma tu la scorsa settimana hai comprato quel disco, ma poi l'hai sentito com'è? Ed erano persone che vivevano, anche se casomai con gusti musicali diversi, la tua stessa passione, la stessa emozione. Erano quelle persone che, come me e come voi probabilmente, arrivavano a casa, scartavano il disco, lo annusavano, lo guardavano, leggevano ogni minimo particolare e poi lo mettevano sul piatto per ascoltarlo con grandissima attenzione. E quindi era bello, casomai la settimana dopo, confrontarsi sui dischi che si erano comprati. Non avevamo i cellulari, dovevamo a volte intuire e a volte carpire qua e là l'uscita del disco che casomai stavamo aspettando. Ci nutrivamo di Hit Parade, appunto, di Sorrisi e Canzoni TV, con la Hit Parade di Sorrisi e Canzoni TV, e negli anni 80, oltre a Disco Ring, guardavamo anche il Super Telegattone con la Super Classifica Show, che ci dava degli spunti veramente eccezionali. Devo dirvi la verità, io quel tempo lo rimpiango davvero, era un tempo bellissimo. Ora vi porto nel 74 qui su RTR 99, ti ricordi?

Ecco, questa era bella, assolutamente. Finita la canzone, ma non è ancora finita la trasmissione. Voglio salutare Leonardo, visto che ho accennato prima a Laura Luca, la vocina di Laura Luca era nella canzone appunto Ricominciamo di Adriano Pappalardo. Ma parliamo un attimo di Laura Luca. Giustamente Leonardo mi segnala una canzone di Laura Luca che è Inutilmente tu, molto bella, secondo singolo del 78 dopo Domani Domani, canzone che, se ben ricordate, portò al Festival di Sanremo di quell'anno. Me la ricordate? Seduta sullo sgabello a suonare la chitarra, una vocina delicata, lei è anche molto carina, molto bella. Ho provato tante volte a contattarla, educatissima, la volevo far venire qui in radio, ma lei non vive a Roma, è in Umbria, e poi credo che negli ultimi anni sia successo qualcosa alla sua famiglia e quindi si è completamente staccata, e con grandissima educazione mi ha detto che non se la sentiva. Però ecco, ho apprezzato di Laura Luca anche la grandissima educazione, perché rispondere comunque è sempre un qualcosa di fondamentale e positivo. Domani domani, ma io voglio ricordare anche di Laura Luca una canzone che partecipò al Festival Bar dell'anno successivo, quindi il 1979, in quella compilation del Festival Bar su etichetta Philips c'era anche Ragazzo Fragile, anche qui questa vocina che ha colorato l'estate di tanti anni fa. Però voglio, visto che noi diciamo sempre di fare la radio come si faceva un tempo, ogni tanto una richiesta musicale si può accontentare, certamente, siccome la canzone mi piace anche, quindi voglio dire accontento Leonardo con piacere. Questa era Inutilmente tu di Laura Luca, sempre 1978, dopo il successo di Domani Domani.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Piena di richiami, questa canzone, ma tutto questo disco, La voce del padrone, come tutti i dischi importanti, probabilmente ci ricordiamo l'attimo in cui a un certo punto abbiamo preso coraggio e abbiamo detto: questo, adesso prendo questo. La voce del padrone, e quella è stata una scelta azzeccatissima su etichetta EMI, un disco che ha fatto epoca e storia, e giustamente qualcuno mi segnala, e sono contento di questa segnalazione, che questa era la canzone della nazionale di Berzot del 1982. Gianluca appunto ci scrive che nel pullman, andando allo stadio per tutte le partite del Mundial, la nazionale italiana e Berzot mettevano questa come se fosse un inno, un incitamento, una carica. Ha portato pure bene, ha portato pure fortuna, quindi molto molto bene davvero. Un messaggio vocale, chi c'è?
1: Ciao Fabio, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: La voce di Laura Luca mi è sempre piaciuta nel tempo. Figurati che pochi giorni fa, parlando con mia moglie, l'ho paragonata alla voce della grande Kate Bush. Mia moglie a momenti mi ci manda. Che dice, ho fatto un paragone troppo inappropriato, esagerato, paragonando la voce di Laura Luca a quella della grande Kate Bush. Voglio il tuo parere.
0: Guarda, non devo dirti la verità, non mi era mai venuto in mente di poter accostare, avvicinare, paragonare queste due artiste, però lo sai che non è poi un accostamento così folle il tuo, perché in realtà loro erano caratterizzate da questa vocina che andava molto su con la nota, no? E molto particolare, e ci può stare. Quindi di a tua moglie che tutto sommato non è che hai detto hanno detto alla radio che sono stato abbastanza bravo, potevo fare meglio, ma comunque hanno detto alla radio che il paragone non è poi così sbagliato, almeno secondo me. Poi mi ricordo il suo visetto dolce, domani io l'adoravo. Vedete che Laura Luca piaceva assolutamente. E poi che bella che fu quell'edizione del Festival di Sanremo del 1978, che fu vinta dai Mattia Bazzar con la canzone intitolata E dirsi ciao. Tutte cose che trovate sempre qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? In diretta anche in questo mese di agosto. Abbiamo voluto esserci in questo mese di agosto, perché ormai il mese di agosto è un mese come tutti quanti gli altri, forse un po' più caldo, ma è bello stare insieme e raccontarci.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E questa canzone può volare da qui a chissà dove. Lo stare insieme, bellissima, forse un po' dimenticata, e allora stamattina è stato giusto ritrovare questa canzone bella, piena di sentimento, piena di una musicalità importante, piena di condivisione, piena di bellezza. Siamo alla fine, 13 e un minuto, vi sto per salutare, tra poco arriverà David Guarnieri, poi il capitano Andrea Torre, coccolatemi il capitano, mi raccomando, perché con lui condividiamo questa sofferenza, ma insieme anche a tutti voi, di questo caldo insopportabile. E per il capitano che arriva qua presto, prima del suo programma, almeno 2 ore prima, fa un bel tratto a piedi per giungere qui negli studi di RTR 99, ti ricordi? Insomma, va coccolato, è proprio una missione quella della radio tante volte. E poi sì, il jukebox vicino al mare stasera, e poi anche nel weekend e domani mattina ancora Teo Bellia, mi raccomando, quindi passate un buon tempo, passate un buon weekend, rimanete qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, ma soprattutto divulgate il fatto che voi ascoltate RTR 99, ti ricordi, fatelo sapere a tutti, scrivetelo sui vostri social. A proposito di social, vi aspetto anche sui miei, su Instagram cercatemi Fabio Martini RTR 99, mettete segui, stessa cosa su Facebook, scrivo, metto immagini, vi racconto, è un po' un laboratorio della strana nostalgia, molti dei vostri commenti che scrivete sui social poi io me li porto in trasmissione. E poi mettete il segui anche e soprattutto, è la cosa più importante, sui social di RTR 99, ti ricordi, su Instagram, dove ci sono anche delle storie che sono un po' strana nostalgia, e su Facebook e anche su X. C'è una bella foto di Teo Bellia stamattina sui nostri social, perché la settimana con Teo Bellia è stata veramente molto molto bella. Io vi saluto con questa canzone dell'83 di Lionel Richie, vi auguro un buon fine settimana, davvero, rimanete qui RTR 99, ti ricordi, passate un buon tempo e davvero grazie per esserci anche in questo mese di agosto. Ciao a tutti da Fabio Martini.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

89, ti ricordi, 13:08 minuti primi, abbiamo salutato Fabio Martini con la sua strana nostalgia, lo ritroverete naturalmente lunedì, ma ritroverete anche il sottoscritto, vabbè, questo è diciamo l'aspetto minore, ma soprattutto delle canzoni favolose, e partiamo da lui, da chi? Renato Zero.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: anche della solita giornata al mare. Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

voce di Raff, cosa resterà degli anni 80, Festival di Sanremo del 1989, canzone firmata assieme al suo scopritore, il suo nume tutelare, ossia Giancarlo Bigazzi. Vi ricordo il contatto WhatsApp per salutarci, naturalmente per scriverci, ma anche per richiedere canzoni, 338 99 00 99 0. E ora siamo nell'agosto del 1976. Il divo numero uno del piccolo schermo è senz'altro Kabir Bedi, grazie al successo immenso di Sandokan. E l'attore indiano è a Roma per provare i costumi del film Il Corsaro Nero. 13 settimane di lavorazione in Colombia e il suo compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni. Beh, non male. Accanto a lui ancora Carol André, smessi i panni di Lady Marianne, questa volta interpreta la bella fiamminga Onorata. E il cattivo di turno è Mel Ferrer. E ora ascoltiamo un brano di Barry White, eseguito dalla Love Unlimited Orchestra, My Sweet Summer Suite, su RTR 99. Ti ricordi?

Rita Pavone, il ballo del mattone, un divertente motivo lanciato a Studio 1 del 1963. Tra l'altro, prima richiesta per oggi effettuata al 338-9900-990 da Pino ad Angela. Ci vediamo a cena questa sera. Interessante. Non vogliamo sapere di più. Non siamo così curiosi, però siamo curiosi, immagino, di sapere qual è la prossima canzone che ascoltiamo. 1994, arriva Prince su RTR 99, ti ricordi, con The Most Beautiful Girl in the World.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: quando luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: RTR 99, ti ricordi luci a San Siro, Roberto Vecchioni, il quale è intervenuto nelle ultime 24 ore a raccontare da par suo il suo amico, il grande Francesco Guccini, scomparso proprio ieri. Guccini ha sempre invidiato la canzone Luci a San Siro a Vecchioni, il quale invece ha sempre amato un motivo intitolato Bisanzio del cantautore modenese, che parla di una città situata tra due terre, tra Occidente e Oriente, il cui sapiente si domanda chi siamo, e finisce poi che non ha più voglia di pensare, si mette sotto le coperte e dorme, un riassunto di tutte le domande. Bellissimo, bellissimo ricordo di Vecchioni. E ora arriva Rod Stewart su RTR 99, ti ricordi?

Il volo Zucchero, inconfondibile naturalmente, con questo album fortunatissimo uscito nella primavera del 1995, intitolato Spirito Divino, con più di 1 milione di copie vendute solo in Italia. Pensate un po' che numeri. RTR 99, ti ricordi, adesso il volo lo compiamo all'indietro di 20 anni, il 1975. Andiamo a vedere la top 3 dei singoli più venduti negli Stati Uniti nella settimana del 7 agosto 75. Terza posizione per Please Mr. Please Me con Olivia Newton-John. Al numero 2, One of These Night, gli Eagles. E al numero 1, Barry, Robin e Maurice Gibb, i fratelli Gibb, ovviamente Bee Gees, con Jive Talking. Eccoli per voi.

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

16:55 minuti primi, la divertente e maliziosa Nada di Ti Stringerò, canzone partecipante al Festival Bar dell'anno 1982. Torniamo nei favolosi anni 60 con un brano del 1961 lanciato da Top Notes senza alcun successo. Invece successo lo ebbe grazie agli Isley Brothers nel 1962 e ancora di più proprio un successo eterno, e non stiamo esagerando, con Please Please Me, album numero uno per la storia musicale dei Beatles. Avrete sicuramente capito, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? Parliamo di Twist and Shout.

album di successo Parsifal, il 1973, protagonista su RTR 99, ti ricordi, con Ipu e la loro Infiniti Noi. A proposito di cose infinite, il mito di Marilyn Monroe. Agosto del 1982, per il ventennale della scomparsa della celebre diva, i fiori sommergono di affetto il ricordo di Marilyn. Ovviamente non mancano le rose rosse inviate da Joe DiMaggio, il celebre sportivo americano, secondo marito della diva. Il fioraio di Los Angeles dichiara: credo che in 20 anni dalla morte di Marilyn abbiamo ricevuto da parte di Joe DiMaggio circa 19.000 rose. Beh, mi sembra davvero una dimostrazione di affetto e d'amore incredibile. 82, dai, Phil Collins, I Cannot Believe It's True su RTR 99, ti ricordo.

0: TR99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

bella d'estate, una bella canzone, scusate il gioco di parole, firmata dallo stesso Pino Mango con il testo di Lucio Dalla. E parliamo di un altro grande protagonista della musica italiana, Eros Ramazzotti, un periodo davvero magico, il 1990 per lui, in 10 tappe del suo tour più di 100.000 spettatori. Eccezionale, devo dire, anche il livello delle vendite del suo ultimissimo album intitolato In ogni senso. 2.400.000 copie vendute in tutta Europa, 700.000 soltanto in Italia in meno di 2 mesi. Mi sembra eccezionale. E allora da questo disco ascoltiamo Dammi la luna su RTR 99. Ti ricordi?

Bianchi, ottima interpretazione di Cry to Me in italiano, Come ti vorrei, il suo primo successo 1964. Allora, ieri ci è giunta una richiesta al 338 99 00 99 0 di un amico che ha ricordato gli anni del liceo classico. Giustamente oggi c'è stata una risposta. Ebbene sì, Antonio dedica questa canzone alla classe quinta B del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. Siamo nel 1983 con i Frankie Goes to Hollywood di Holly Johnson su RTR 99. Ti ricordi? Relax.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

secondo successo consecutivo per i Mattia Bazar, Per un'ora d'amore qui su RTR 99, ti ricordi? E dal 75 torniamo in un'estate degli anni 80, 1983, con l'eroe forse più importante per ciò che riguarda lo spionaggio abbinato al grande schermo, James Bond, naturalmente anche alla letteratura. I due attori più famosi che lo hanno interpretato, Sean Connery e Roger Moore, in attesa che escano i film proprio con James Bond protagonista, Mai dire mai e Octopussy, accettano di farsi fotografare assieme. Sean Connery dichiara: avevo detto mai più James Bond, ma dato il compenso, mai dire mai. Beh, molto spiritoso. E Roger Moore ribatte: 007 ci ha resi ricchi e celebri, non possiamo tradirlo. Beh, mi sembra un'ottima chiusura. Total Eclipse of the Heart, 1983, un'altra indimenticabile come Bonnie Tyler su RTR 99, ti ricordi?

E RTR 99, ti ricordi? Questa era una canzone d'amore da La Donna, Il Sogno, Il Grande Incubo, un disco che ebbe all'interno delle canzoni che tutti ricordiamo, da Senza Averti Qui, lanciata a Sanremo, a Tieni il Tempo, che vinse il Festival Bar del 95. A proposito di classifiche, andiamo negli Stati Uniti con la Hit Parade 2000 di Billboard, i 200 dischi più venduti nella settimana del 7 agosto 1970. Vediamo, e troviamo al numero 3 la colonna sonora dell'evento Woodstock, al numero 2 Cosmos Factory, Creedence Clearwater Revival, e al primo posto 3 di Blood, Sweat and Tears. E in 27esima posizione, con 23 settimane all'attivo, la rivelazione dell'anno, James Taylor, Sweet Baby James. Ascoltiamo Fire and Rain su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Insomma, che dire di questa canzone? La conosciamo tutti perfettamente. Loretta Goggi su RTR 99. Ti ricordi, brano che devo dire continua a piacere anche alle giovani generazioni, tant'è vero che spesso e volentieri fa capolino anche recentissimamente in queste settimane nella top 100 della FIMI tra brani di cantanti nuovissimi come Saif, come Samurai J, come i Colors, come Serena Brancale, eccetera eccetera. Beh, è proprio vero che le belle canzoni non hanno età. Tipo You Make Me Feel Like a Natural Woman, canta ovviamente Aretha Franklin. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola giovedì scorso, Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origine subsahariana morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti e una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano: ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

splendida come al solito, La luce dell'est, inteso in questo caso come canzone di Lucio Battisti e di Mogol, dal fortunatissimo Il mio canto libero, album del 1972 della premiata coppia, la più importante della canzone italiana. RTR 99, ti ricordi? Proseguiamo con Madonna, trionfante nel 1986 con il suo album True Blue, ma interessata anche ad occuparsi a tempo pieno anche di cinema. Infatti la pop star dichiara di voler tornare presto sul grande schermo con un film intitolato Shanghai Express, prodotto dall'ex Beatle George Harrison e interpretato assieme al suo boyfriend, il marito dell'epoca, ossia Sean Penn. Diciamo che il film fu una catastrofe assoluta a livello di critica e di pubblico. Ma noi ascoltiamo Madonna in veste di cantante, la Isla Bonita su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Qui blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

dell'essere, estate 86, l'abbiamo ascoltata poco fa, rappresentata da Madonna con la Isla Bonita, in questo caso con Venditti e Segreti, e questo, questo gioco di citazioni tratto naturalmente, desunto dal celebre romanzo dello scrittore ceco L'insostenibile leggerezza dell'essere del 1982, divenuto poi un caso letterario tre anni dopo in Italia grazie alla pubblicità avuta da Roberto D'Agostino durante le varie puntate di Quelli della Notte, il programma di e con Renzo Armone. Torniamo alla musica internazionale. 1972, Carly Simon, che divenne proprio in quell'anno moglie di James Taylor, che abbiamo ascoltato poco fa, la ritroviamo su RTR 99, ti ricordi, con You're So Vain.

voce Mina con Vorrei che fosse amore, sigla di Canzonissima 1968 su RTR 99, ti ricordi. E ora parliamo di Alfred Hitchcock. Ebbene sì, per festeggiare, per celebrare il 100° anniversario dalla sua nascita, la celeberrima rivista Sight and Sound, un magazine cinematografico britannico, elegge con una giuria di registi tre film più amati di Hitchcock, i migliori in assoluto. Al terzo posto Notorious, l'amante perduta; al secondo posto La donna che visse due volte; al primo posto inevitabile Psycho con Anthony Perkins. Restiamo nel 1999 su RTR 99, ti ricordi? Cranberries.

0: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
0: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
0: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

più belli legati alla storia musicale interminabile, pure in questo caso, dei New Trolls su RTR 99. Ti ricordi quella carezza della sera? E adesso vi accarezziamo l'anima, cari amiche e cari amici di RTR 99. Ti ricordi, lo continuiamo a fare con Foreign Affair, un brano firmato da Mike Oldfield, tratto dal suo 8° album intitolato Crisis. La voce solista è quella di Maggie Reilly. E allora, Foreign Affair 1983.

Innamoro di te fuori dal mondo. Uno dei motivi più famosi tratti dal primo e fortunatissimo album di Marco Masini, album eponimo. Tra l'altro canzone firmata, in questo caso dallo stesso Masini con Giancarlo Bigazzi, con Beppe Dati, ma anche con Paolo Vallesi, il suo, diciamo così, rivale di quegli anni, no? Inizio anni 90, rivali nell'ottenere naturalmente successi in Hit Parade. E adesso il 1976 su RTR 99, ti ricordi, con John Miles.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

La voce di Alice con Per Elisa, il suo maggiore successo naturalmente legato al Festival di Sanremo del 1981, che vinse con questa bella canzone firmata assieme a Franco Battiato e a Giusto Pio. Amiche, amici di RTR 99, ti ricordi? Siamo arrivati alla fine di questa settimana e vi lascio in compagnia di Andrea Torre con la sua trasmissione naturalmente fino alle ore 20, poi anche Andrea prenderà qualche giorno di vacanza e ritornerà più forte che mai alla fine di agosto. In attesa di ciò lo ritroverete tra pochissimo. Grazie a tutti, buon weekend su RTR 99, ti ricordi, ciao da Davide, a lunedì ore 13, ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola tra i paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto all'indomani dell'intesa tra Iran.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Permesso, si può? Toc toc. Venerdì 7 agosto 16:03, questa RTR 99, ti ricordi? Il capitano arriva dopo David Guarnieri, annunzio vobis gaudium magnum. Sta per partire l'ultimo nostro viaggio, l'ultima crociera, l'ultima seduta di torre terapia della stagione 2025-2026. Saremo insieme fino alle 20, vi voglio tutti a bordo, mi raccomando, nessuno escluso.

Sì, anche oggi il capitano ci porterà via lontano. Bisogna essere disposti, bisogna essere ben disposti, bisogna avere la predisposizione per, una volta mollati gli ormeggi, cosa che sta avvenendo proprio in questi istanti, posizionare il vostro telefono a qualsiasi collegamento con l'attualità a faccia in giù, possibilmente lasciarsi trasportare, perché è un viaggio che viene condotto qui dallo studio 1 di RTR 99, ti ricordi? Più o meno bene, non lo so, ma che si propone di rendere più leggere le vostre giornate e anche un pochettino più fresco questo venerdì pomeriggio 7 agosto 2026. Chissà se ci riusciremo anche oggi, chi può dirlo? Ultima puntata di Torre 99 di questa stagione, come dicevo, le prossime due settimane vi portiamo con noi in riva al mare, per chi se lo può permettere, che per chi ha tempo, per chi non lavora o per chi magari lavora e non può andarci al mare, vi portiamo noi, abbiamo tante monetine da 50 e 100 lire e in riva al mare ci sarà il nostro jukebox a tenervi compagnia nei freschi pomeriggi, lo saranno sicuramente, saranno molto freschi pomeriggi delle prossime due settimane. Col jukebox arriva al mare, che peraltro troveremo anche questa sera. Essendo venerdì la puntata di 3 ore, quella più lunga, dalle 20 alle 23, qui su RTR 99, ti ricordi. Ringrazio David Guarnieri e gli dico anche, mi raccomando, tieni duro amico mio, perché ancora una settimana e poi toccherà a te finalmente riposarti. È l'unico David Guarnieri che non si è mai fermato praticamente da inizio stagione dello scorso anno, fatte salve le festività, insomma, che sapete, ci vedono poco protagonisti qui in onda in diretta, ma David Guarnieri è veramente per noi l'ultimo giapponese e lui riusciremo a mandarlo in vacanza, però fra una settimana, quando tornerà anche Paolo Famiglietti. Siamo in questa programmazione molto variegata e molto tipicamente estiva, quindi questa mattina, per l'ultima mattina dalle 7 alle 10, la giornata è stata aperta meravigliosamente come sempre da papà, da Teo Bellia, e poi la strana nostalgia, dove Fabio Martini quest'anno ha deciso di tenerci compagnia per tutto il mese di agosto, e questo è bello ed è anche importante. David Guarnieri ci ha portati fino alle 16, è iniziato il viaggio della Torre Terapia, metto a posto anche la telecamera della nostra emissione televisiva, che sono proprio in primissimo piano, cosa che non mi piace moltissimo, e vi porto invece nel 1971. C'è un grandissimo tastierista e lui è stato uno dei fondatori di un gruppo base proprio nella storia del progressive rock, gli Yes. Si chiama Rick Wakeman. Bene, lui prima di formare gli Yes, ma anche una volta entrato, una volta lanciato il gruppo, ha sempre gravitato negli studi di registrazione. Insomma, per dirla breve e senza volere sminuire assolutamente le sue qualità, è stato un grandissimo turnista a disposizione di grandi artisti. Per esempio, dicevo, nel 71, prima di entrare nel gruppo degli Yes, realizzò l'apertura meravigliosa di questa canzone di David Bowie, essendo a sua cura non va assolutamente disturbata, quindi ce la godiamo fin dall'inizio. Su RTR 99, ti ricordi, c'è Changes.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

eccoci qua. Siamo usciti anche dalla rada, siamo in mare aperto. Cerchiamo il vento giusto, ma c'è sempre un vento giusto per la nostra navigazione pomeridiana. Qui su RTR 99, ti ricordi? E chi è a bordo con noi non può scendere a metà percorso, eh? Deve rimanere a bordo, se no non vi veniamo a recuperare, eh? Anche perché, come diceva il vecchio proverbio, chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che prova. Tradotto in inglese diventa Better the devil you know. Questo è il significato di questa frase, di questo proverbio tradotto in inglese, che è anche il titolo di una canzone di Kylie Minogue.

visto la terapia mi insegna anche cose nuove. Siete in una conversazione con un inglese, un americano, voi buttate lì Better the Devil You Know, Better the Devil You Know, capite come? Ok? Gli direte in quel momento chi lascia la strada vecchia per la nuova, eccetera, eccetera, eccetera, il vostro interlocutore, la vostra interlocutrice vi guarderà un pochettino stupito o stupita e voi direte non importa, ci sta sempre bene, un vecchio proverbio ci sta sempre bene, come stava bene a Kylie Minogue in quel 1990 col suo terzo album, prendere possesso della sua immagine, quindi uscire un po' dalla immagine musicale ma anche nel suo look più sbarazzino dei dischi precedenti e quindi entrare in una fase anche un po' più sensuale, naturalmente, più matura, sempre sotto l'egida dei grandi produttori Stock, Aitken and Waterman. Sono le 16:24, è partita la torre terapia che va a pescare molto indietro. 1999, questo pezzo fu il primo pezzo, la prima canzone che scrisse a 15 anni Cesare Cremonini, che poi interpretò con i suoi Luna Pop appunto nel 1999, si intitola Vorrei.

0: il repertorio di Cesare Cremonini in Luna Pop, ho una cosa da comunicarvi, ma lo farò durante la durata, nell'arco delle 4 ore di questa ultima torre terapia della settimana, nonché della stagione 2025-2026 su RTR 99, ti ricordi? Basta rimanere all'ascolto. Ma dove andate? Ma dove andate? Rimanete qui con noi. I Toto avevano già dedicato la canzone a una fidanzata di uno del gruppo, Roseanne, che era dedicata a Roseanne Arquette, fidanzata con Steve Porcaro, prima, molto prima dell'uscita di questo 7º album, dove in questo caso la fidanzata era quella del cantante di quest'album, Joseph Williams. E così nacque questa canzone dove lo stile dei Toto rimane ovviamente inconfondibile. Si titola Pamela o Pamela su RTR 99, ti ricordi?
1: Sai di me.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
9: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando.

così ti dai la braccia di RTR 99, ti ricordi? State percependo in questo momento? Alle 16.38 di questo venerdì 7 di agosto 2026. L'immagine di Nelson Mandela dietro le grate della sua prigione in Sudafrica ha ispirato moltissimi autori. Nel 91 gli dedicò una canzone in maniera esplicita Riccardo Cocciante insieme a Paola Turci, la stupenda "Mi arriva il mare", ma forse il primo di tutti fu proprio Sergio Bardotti che da lì prese spunto, immagino, per scrivere questa canzone per la Maria immaginaria, che poteva essere solamente immaginata perché anche lui stava dietro le gratte di una prigione, di una cella, in riva al mare ovviamente. Grande Lucio Dalla, nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi. Musical storici, Cats, Barbara Streisand.

Votazione di Grisabella. Grisabella's Song. Con grinta, però, in questo. Con grinta, eh. Suggerisce Ezio, attenzione alla pronuncia del musical Cats con la E rigorosamente, insomma siamo pur sempre in Italia, che se ci metti una A poi lì so Cats veramente. 16:42, venerdì 7 agosto, Torre Terapia RTR 99, ti ricordi il vostro freschissimo, rinfrescato capitano, grazie soprattutto ai suoni ma anche alla vostra presenza numerosissima al nostro 338 99 00 990. Grazie a voi.

Bella quella pagina, sempre sola, a casa, ad aspettare. Si stanca a un certo punto, ad aspettare l'uomo che non arriva, allora bisogna prendere il coraggio a piene mani. E quindi svoltare, voltare pagina. Questo è un testo molto bello, come tutti quelli del resto degli stadio, che non mancano mai la loro presenza nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Andiamo al sesto album di Billy Joel, siamo nel 1978. Lui questo album lo incide negli studi della A&R Records, studi che sono situati sulla famosissima 52esima strada di New York. E questo non gli fece venire nessun dubbio quando poi avrebbe dovuto scegliere il titolo di questo album, su come avrebbe dovuto chiamarsi. In fondo, se i Beatles avevano pubblicato Abbey Road, l'ultimo loro album, perché il suo non poteva intitolarsi proprio 52nd Street? E a trascinare questo disco meraviglioso c'era Honesty. E ci abbracciamo ancora una volta, eh?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

due canzoni della stessa metafora, più o meno: La donna cannone del principe, L'elefante e la farfalla, scritta da Vincenzo Incenso, ovviamente musicata e cantata da quel grandissimo chitarrista che si chiama Michele Zarrillo. Sono le 16:57, questa è RTR 99, ti ricordi? Qualche giorno fa abbiamo ricordato Chubby Checker come grande lanciatore di balli, balli che avevano una peculiarità molto importante, erano intergenerazionali, cioè i balli lanciati da Chubby Checker potevano essere ballati dai grandi e dai piccini, venivano ballati sia dai grandi che da quelli più piccoli. L'altro giorno ci siamo riferiti al limbo, ma sicuramente il suo ballo più famoso è stato indiscutibilmente questo.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

parte del windsurf. Subito si parte destinazione Isola di Ponza. Io per mie vicissitudini personali e familiari, io ho vissuto praticamente in campagna la mia adolescenza, e quindi la comitiva, non ho mai fatto parte di una sola comitiva, insomma non si scendeva, io non scendevo da casa per unirmi agli amichetti, insomma dovevo raggiungerli, e mi messo su una bellissima comitiva nell'Isola di Ponza in quel 1983. Erano gli ultimi giorni in prospettiva, mai avrei immaginato di ritrovarmi celebre con prole a distanza di pochi mesi, però insomma ho avuto quel piccolo momento di indipendenza terminati gli studi del liceo scientifico. E allora questa comitiva molto attiva, molto divertente, doveva organizzare la festa di Ferragosto. Cosa facciamo a Ferragosto? Cosa si fa, cosa non si fa a Ferragosto? E questo è anche il segno di come siano cambiati i tempi, perché oggi a Ferragosto è molto facile, stesso a Ponza credo ci siano moltissimi locali che offrono musica da ballo, intrattenimento sulle spiagge, tutti gli stabilimenti, almeno quelli che sono rimasti a Ferragosto, fanno la loro festa, sia ad Ostia, i litorali di tutta Italia, insomma sono tutti molto attrezzati con super impianti stereofonici, con dei grandi subwoofer con grande potenza, e sicuramente tecnicamente tutte le prerogative per offrire una bella festa da ballo, ma noi non avevamo tutte queste cose, non ce l'avevamo assolutamente. E allora ci siamo organizzati, prima abbiamo scritto, disegnato su dei biglietti di carta gli inviti, più che gli inviti, proprio la promozione per questa festa di Ferragosto, che avrebbe dovuto tenersi nella spiaggia del Frontone. La spiaggia del Frontone raggiungibile solamente con dei barchini, per chi conosce il luogo. E allora organizziamo tutto quanto lì, era molto impervia, c'era solamente un chiosco, quello del mio amico Guido Alverà, non c'era tutto quel ben di Dio che ho visto oggi ultimamente nei vari video di chi da Ponza, in tantissimi, pubblica sui social, su Facebook o su Instagram. Insomma, per farla breve, come fare, come organizziamo? Allora, ci facciamo dare una mano dal proprietario del Mari Rock di Ponza, che del club dove avevo militato l'estate precedente, che ci fornisce di un amplificatore, di due giradischi, di un mixer. Mancavano le casse. Alle casse ci pensò il mio amico, grande produttore, è diventato poi un grande produttore negli anni successivi, Cristiano Cricco Castelli, il quale riuscì ad assemblare dentro le taniche dell'acqua delle casse, riuscì a metterci delle casse di quelle degli steri dell'auto, insomma casse da auto, tutto collegato con fili molto volanti, e poi una selezione musicale che era tutta basata su Tropicana, sui Madness, sugli Imagination, tutta quella musica meravigliosa. E vamos alla playa, ha musicato quel Ferragosto del 1983. Oggi i tempi sono decisamente cambiati, però magari c'è qualcuno ancora che si diverte ad autocostruirsi le cose, ad autocostruirsi le feste, come si faceva una volta. 17:08, RTR 99 ti ricordi, esce fuori dal suo solito stile musicale, ma doveva comporre una colonna sonora e quindi lo fece molto volentieri e riuscì anche molto bene l'operazione. Il film era fuori di testa, lui è Jackson Brown e questo

0: r99.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Attenzione capitano, attenzione, oggi teniamoci lontani dagli stimoli ormonali, dai riferimenti ormonali. Questa canzone è difficile, non è assolutamente facile. Allora andiamo sul didascalico, siamo a Sanremo del 1976, organizzato da Vittorio Salvetti. Il presentatore, sapete chi era? Era Giancarlo Guardabassi, il grandissimo Giancarlo Guardabassi, quello di Dischi Caldi e molto molto altro. Arrivò terzo in ex aequo, fu la prima volta che arrivarono insieme due artisti, Sandro Giacobbe con Gli occhi di tua madre e Volo a Z504 degli Albatros di Toto Cutugno. Nel 1985 invece i Mister Mister partono da una locuzione greca antica, Kyrie Eleison. Sapete cosa significa Kyrie Eleison? Significa Signore abbi pietà, e quindi è una canzone molto intensa questa, eh?

Non vorrei sbagliarmi, ma credo che il greco era la lingua originale del Nuovo Testamento, che in seguito fu tradotto in latino, però lo mettiamo sempre con beneficio di inventario. Pronto a riconoscere il mio errore, anche se sarebbe un po' grave in questo senso, in effetti. Scritto da Richard Page, il cantante, insieme a Steve George e a John Lang. John Lang fu il paroliere di questa meraviglia che seguiva Broken Wings nel 1985. I bei momenti elevati musicalmente, ma anche nei contenuti, del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ma torniamo alla freschezza, anche all'immenso Bruno Martino, che è ricordato pochissimo dai più, non certo da noi di RTR 99, ti ricordi? Come sappiamo, anche Bruno Martino amava i suoni del Brasile, dei quali spesso mi sentite parlare qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Amava la bossa nova, in particolare, giustamente, essendo lo stile musicale che identificava quel bel suono brasiliano e elegante, così dedicò questo bel tributo interpretando per primo in lingua italiana questo capolavoro di Tom Jobim.

successo, ma forse anche voi, eh? Estate 1965, sei su una spiaggia delle tantissime del litorale italiano, c'è una fonovaligia o un mangiadischi, metti su o metti dentro o infili dentro questo 45 giri, lato A, e la chiamano estate, e sei in Italia, sei nella meravigliosa estate, è uno dei giorni della delle meravigliose estati degli anni 60 italiane, giri sul lato B e ti trasporti automaticamente in Brasile con la ragazza di Ipanema. Sono le cose che rendono importante questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? La cura nel ritrovare interpretazioni così importanti, lo è la canzone, ma lui in particolare, Bruno Martino, insomma, è molto meno citato rispetto ai suoi colleghi che svolgevano anche il suo stesso lavoro, non solamente discografico ma soprattutto dietro la tastiera di un piano bar. 17:26, io devo dirmi veramente molto orgoglioso del pubblico della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? L'ho buttata lì con una certa incertezza, però mi arrivano le conferme, te lo confermo, il Nuovo Testamento in greco tradotto poi in latino da San Girolamo, grazie, non so chi tu sia, non ti sei firmato o firmata, non vorrei fare delle gaffe, però il tuo contributo è veramente molto importante e mi fa capire, insomma, che c'è una maggioranza, c'è un pubblico silenzioso che invece è molto attento anche a quello che si dice, oltre a quello che si suona qui su RTR 99. Ti ricordi? Torniamo ai suoni della Torre Terapia, ci sono gli Smiths, questo

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

inquinatore, fuori dall'inquinatura ovviamente, per dare l'idea del vento che agitava anche lei. Il primo incontro voluto da Ivano Fossati tra Loredana Bertè ed Enrico Ruggeri, 1983. Torniamo agli anni 70, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi una serie cinematografica che fu definita Mondo Movie perché erano film che erano incentrati su usi e costumi inconsueti o anche scioccanti dei vari popoli nel mondo. C'erano immagini piuttosto forti per il tempo, ovviamente abbastanza leggere, sicuramente quasi da sorriderci viste con gli occhi del 2026, ma questa serie di film che si chiama Mondo Cane aveva una colonna sonora meravigliosa che fu affidata a Riz Ortolani. Il titolo era Ti guarderò nel cuore, ma per noi di Roma era indiscutibilmente la sigla di un programma che ci faceva divertire le sere del fine settimana su TVR Vox, nella sigla della discoteca sera dove Lamberto Giorgi lanciava i dischi in favore di telecamera e quindi diventò More. Loro sono i Dogga.

È un bel abbraccio anche questo, eh? È molto abbracciante, sì, sì, sì, sì. Fatevi abbracciare dal capitano, tanto la mia camicia è molto sottile e molto fresca. Non vi riscalderò più di tanto. Il cuore però sì, quello bisogna tenerlo sempre acceso quando si è al cospetto di RTR 99, ti ricordi della torre terapia. Mondo cane, rigorosamente vietati minori di 18 anni ovviamente. Oggi fa sorridere in effetti. Roberto al 338-9900-990, questa è l'ultima torre terapia di stagione, quindi voglio aprire i boccaporti. Potete scrivere tranquillamente al nostro WhatsApp perché verrete portati in diretta il più possibile, nei limiti del possibile ovviamente. Grazie per Ragazza di Ipanema, mi scrive Roberto. Questa canzone di Bruno Martino era la canzone mia e di mia madre che ci ha lasciato un mese fa, e allora credo di comprendere esattamente come ti trovi e come ti sento tu in questo momento, Roberto. La lasceremo andare di modo che possa ritrovare e raggiungere quella serenità in quel posto così alto, così raggiungibile, così indefinibile. Ovviamente ciò non toglie che il dolore è veramente tanto, e ti dedico questa canzone, spero tu voglia gradirla, è di Alejandro Baldi.

0: E a questo punto possono mancare i colpi di tacco nell'ultima torre terapia di stagione? Popolo meraviglioso di RTR 99, ti ricordi? Allora ce ne sono due di fila. Uno è per tutti voi e il secondo è più per me. Capirete perché. Partiamo da questo. Partiamo da un attore, da un comico genovese che qualche anno fa decise di rivoltare come un pedalino il nostro paese. Sugli effetti vorrei, se possibile, astenermi da qualsiasi tipo di giudizio, perché il tema politico non entra assolutamente nella torre terapia, come sapete, ma ci faceva molto divertire. Lo fece anche quando partì alla volta degli Stati Uniti per raccontarci l'America con un programma che andò in onda nel 1981 e si intitolava Te la do io l'America. Ovviamente sto parlando di Beppe Grillo.
1: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
2: Oh baby baby, American bar.
1: Sono stravolto, mi scoppia New York.

Ezio è sintetizzato meravigliosamente anche questa volta. Grillo come artista, chapeau, il resto non ci interessa, punto. Bravo, bravo, applausi a scena aperta per te. 92 minuti di applausi per ricordare un altro genovese importante nel mondo dell'arte. 1983, ho citato prima il mio arrivo all'isola di Ponza e quindi i miei pochi mesi prima di intraprendere la carriera di papà, quei pochi mesi, pochissimi mesi di indipendenza. Invece nel giugno del 1976, terminata la scuola media, e entrai in questa radio privata. Ci fu il mio primo impiego radiofonico, anche se non era un impiego, ovviamente non si parlava assolutamente di soldi, in questa radio che si chiamava Radio Delta Velletri. Mi fu affidata una trasmissione, mi chiesero anche di scegliere una sigla, e visto che

0: Al Radio, scopri dove
1: su RTR99.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: l'abbiamo messa molto tempo fa, però mi ha talmente colpito, anzi ricolpito la nostra relazione, che ho voluto inserirla nell'ultima puntata della Torre Terapia di questa stagione. Tra poco vengo da voi, al 338 99 00 99 0. Quale manifestazione d'affetto immensa. Sì, vi porterò in diretta con me. Intanto però andiamo ad una scena del Cacciatore, dove Robert De Niro e Christopher Walken cantano questa canzone mentre sta andando, ma si caricano soprattutto quando la canzone raggiunge il suo climax dicendo I love you baby, canzone che è stata poi rivisitata anche in chiave disco, ma questa è originale di Frankie Valli. Ah, secondo me un fascino assolutamente insuperabile. C'è Can't Take My Eyes Off You nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?
1: You're

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee e minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. La risposta del ministro dell'Interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo: rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che è imperversa sull'Italia, ma grazie ai temporali al nord diminuiranno le città da bollino rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Adem in un'audizione al Cenacolo di Ennio Melis, via Nomentana 1111, e le musiche invece di Guido Guglielminetti, che abbiamo spesso citato in riferimento per esempio a Francesco De Gregori oltre che allo stesso Ivano Fossati. Nel 1987 invece un signore che si chiama William Pitt parte da un giro di basso molto famoso nell'ambito della musica soul e funky, Don't Look Any Farther di Dennis Edwards e Sida Garrett. Ritroverete sicuramente questo basso, ora che ve l'ho ricordato, in questa meraviglia che invece ci porta al 1987. Si intitola City Lights.

0: 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Yale, pesco al volo al 338-99-00-990, il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Max, il mio amico scrittore, dico grazie per il tanto tempo insieme, anche per alcune emozioni condivise. L'attesa la sopporteremo, forse il caldo un po' meno, ma l'attesa sì. E poi saluto Marco Da Vinci. Ciao Marco, un abbraccio grandissimo a te. Saluto il mio amico Rocco che mi invita ad affettare salamini con una bella scamorzona. Ammazza, che meraviglia! Quasi quasi lo accetto questo invito. Gianluca da Ostia. Mi mancheranno questi momenti così intensi della torre terapia. Tutti abbiamo qualcosa che passerà più o meno. Era arrivato questo messaggio che abbiamo messo con la canzone meravigliosa di Alejandro Baldi. Poi abbiamo Beatrice e Pasqualina che stanno soffrendo il caldo, ma che verranno rinfrescate come tutti gli altri, anche come tutti voi, la prossima settimana, perché vi porteremo a cospetto del nostro jukebox in riva al mare le prossime due settimane, dalle 16 alle 20. Ma adesso teniamo alto il nostro livello di energia, servono di quelle cose forti che si ballavano negli anni 70, niente di meglio, secondo me, alle 18 e 18 di Whatever You Want. E signori, stanno tornando gli Status Quo.

tirare una grande battaglia. Il rock e la disco music negli anni 70, ma in alcuni momenti è stato anche tracciato un filo tra i due generi musicali, un filo tra il rock e la disco music. In questo caso gli Status Quo, che entrarono a dare musica, carica, energia, grinta alle piste da ballo con questo Whatever You Want. Adesso torniamo ad emozionarci tutti insieme su RTR 99, ti ricordi, perché il vostro capitano ha recuperato questa meraviglia assoluta, cantata da Giorgia, si chiama Gocce di Memoria.

Bravissimo Massimo, bravissimo Massimo. La finestra di fronte di Ferzan Özbetek, ma anche l'assenza e soprattutto l'assenza. Le stanze vuote vanno a rappresentare, sono l'allegoria per rappresentare l'assenza, perché questa canzone, soprattutto oltre ad aver dato appunto il commento sonoro a quel film meraviglioso di Özbetek, è la canzone che ricordava a Giorgia quel 13 aprile del 2002 quando Alex Baroni perse la vita in un incidente stradale a soli 36 anni e lasciò dietro di sé naturalmente un vuoto incolmabile e quindi una grande assenza, le stanze vuote, un vuoto che sarà attraversato solamente dalla voce di Giorgia, che nel 97 era stata anche la sua compagna, il suo grande amore. E quindi, sconvolta per la perdita del suo Alex, Giorgia scelse di affidare alla musica il suo dolore, dando vita a questa meraviglia che abbiamo ascoltato su RTR 99, ti ricordi, che abbiamo ancora una volta amato, intitolata Gocce di Memoria. Adesso parliamo di clima, amici e amiche all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi, se volete il giusto clima per la vostra casa, Climanet vi offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Gli showroom a Roma sono in Piazza Carnaro 28 a Montesacro, Viale Marconi 312, via Sestio Calvino 63 al Tuscolano, ma Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Il sito è climanetonline.it, sono pubblicate anche tutte le offerte sul sito climanetonline.it, si scrive climanetonline.it, ma c'è anche un contatto telefonico, segnatelo, 881 40 46 881 40 46. Per avere lo sconto migliore vi dovrete presentare Savant Sadier come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, Climanet, la storia continua e continua anche la storia della musica nel nostro pomeriggio, il nostro ultimo pomeriggio insieme. Ma stavo guardando, insomma, che essendo due settimane voleranno sicuramente, dai, forza che ce la possiamo fare. Ma voglio lasciarvi ancora una volta un regalo che è un po' un regalo personale, perché appartiene alla discografia di un artista che voi sapete quanto io abbia amato e ami tuttora. Si chiama Chris Rea. Questa volta il pezzo non è uno di quelli che in genere si ascoltano quando bisogna ricordare questo grandissimo musicista. Si intitola Loving You Again e questo pezzo l'ho amato alla follia.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

altrettanto ovviamente Lucio mi ha fatto sapere che si sarebbe offeso se non avessi coinvolto nell'ultima puntata di stagione. Io vivrò senza te, per i più fedeli e le più fedeli, vivrete tranquillamente senza di me. Naturalmente senza quell'esito finale, insomma, senza pianti, non ce n'è assolutamente bisogno, perché c'è solamente gioia qui intorno alla torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, al volo facciamo un piccolo giro dell'Italia, usciamo dalla regione Lazio, usciamo da Roma, usciamo dalla regione Lazio, perché al 338 99 00 99 0 sono un paio di amici che devo salutare assolutamente. Quando andiamo in altre regioni, quando da altre regioni arrivano i vostri messaggi, è sempre molto emozionante. E sono fatto così, sono tipo semplice io. Ciao da Alberto di Catanzaro. Alberto di Catanzaro chiedeva Don't Get Me Wrong dei Pretenders, che abbiamo suonato qualche giorno fa, tornerà sicuramente nei prossimi giorni. Ti sto ascoltando con immenso piacere, mi scrive Alberto da Catanzaro. Grazie infinite, grazie infinite, caro il mio Alberto da Catanzaro. E poi attenzione, perché ce n'è un altro, questo è altrettanto interessante e curioso, questo messaggio piacevolissimo. Sono Ennio di Castelfranco Veneto, compaesano di Donatella Rettore, appena trasmesse. Non chiamatemi Donatella, però lei chiedeva proprio con quella canzone lì. Vi ascolto in streaming, questo saluto te lo sei meritato veramente tutto, amico mio. E anche oggi torre terapia, tutti i pensieri vanno via, dai capitano. Chi firma questo WhatsApp lo firma Lorenzo, ce ne sono tanti tanti altri, forse riusciremo a farli entrare tutti da qui alla fine di questa puntata di Torre 99. Abbiamo ancora 1 ora e 20 da passare insieme, che deve essere però soprattutto ad appannaggio della musica. E allora andiamo a stuzzicare ancora una volta l'appetito di tutti i disco lovers all'ascolto di questa radio fantastica che si chiama RTR 99. Ti ricordi? Loro invece si chiamavano Fantasy.

io che lo ribadisco, lo dico, lo ribadisco. Potevamo noi approcciarci, avvicinarci all'età della maturità, mai raggiunta peraltro, arrabbiati, ingrugniti? Assolutamente no, Malmostosi. Malmostosi è gratis, era di 18 e 42 di venerdì 7 agosto. Torna Luchetto Casciani la prossima settimana. A proposito, caro capitano, con la nostra relazione mi hai veramente reso felice. La canzone di Vasco, ovviamente. Questo messaggio mi arriva esattamente da Alessandro, che abbraccio tantissimo, così come abbraccio i miei disco lovers, se ce ne sono di altissimo livello, insomma, quelli che conoscono soprattutto la linea.

il loro lavoro, il loro dietro le quinte, il loro girovagare, viaggiare, caricarsi gli strumenti sui più improbabili mezzi di trasporto e attraversare l'Italia, a partire dai primi anni, insomma, e quegli anni che sono stati quelli più duri, ma sicuramente ricchi anche di grandissimi ricordi. Gli anni cosiddetti pionieristici vengono cantati dai nostri amici Pooh in questa canzone intitolata Banda nel vento.

RTR 99, ti ricordi? Ho voluto farmi salutare anche da loro oggi, non potevano assolutamente mancare. 1981, gli anni 70 ci hanno portato, oltre alla disco music, grazie anche alla disco music, i Midley, e quindi delle lunghissime, dei lunghissimi elenchi e rivisitazioni di una serie di brani riguardavano sia pezzi della disco music, come per esempio The Best Disco in Town, ma anche in questo caso, grazie alla creatività di quattro ragazzi francesi, del repertorio dei Beatles. Si chiamava Unlimited Citations e questi ragazzi invece si chiamavano Caffè Crème.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

si chiamava il pezzo dei Mister Mister che abbiamo messo prima, eh? Irie. Come si titolava quest'album di Mina? Vedete che riusciamo a collegare puntini anche laddove nessuno potrebbe immaginare. Noi di RTR 99, ti ricordi? Fatemi salutare una cara amica di questa radio che è Carla Vistarini, che firmò questa meraviglia insieme a Fabio Massimo Cantini, al suo esordio come autore, compositore e arrangiatore, il figlio Massimiliano Pani. La prossima canzone è stata rivisitata tante volte, ma solo due volte riuscì a entrare nelle classifiche americane. La seconda quando la reinterpretò Susie 4, ma l'originale appartiene ovviamente all'immenso King Elvis.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: abbracciarla.
1: RTR 99, ti ricordi quanto ci emoziona Via Margutta? Se ci ha emozionato Via Margutta di Luca Barbarossa, mi prefiguro quale livello raggiungerà questa emozione dopo il prossimo. Siamo nel 1969, Richard Wright, che è il tastierista dei Pink Floyd, compone un pezzo per la colonna sonora di Zabriskie Point, film famosissimo di Michelangelo Antonioni. Il titolo è The Violent Sequence, ma Antonioni rifiuta questo pezzo, quindi finisce in un cassetto nel 69. Viene riportato fuori da quel cassetto nel 1973 per le sessioni di registrazione di quello che fu il capolavoro The Dark Side of the Moon, e quindi The Violent Sequence diventò Us and Them.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

La perfezione. Torre definisce la perfezione. Che sarà, ricchi e poveri? Certo, stavo pensando, noi omaggiamo sempre tantissimo Antonella Ruggero, ma Angela Brambati di Ricchi e Poveri, che cosa vi ha fatto? Che cosa vi suscita? Cosa vi scatena? Angela Brambati, mamma mia, ho le lacrime agli occhi. Beh, a me suscita solamente sentimenti di felicità, di gioia e di eterna riconoscenza per averci regalato con questa voce, insieme ai suoi fratelli Ricchi e Poveri, queste gioie infinite che non si sono mai esaurite. E adesso sono qui per ricordarvi che la ricetta perfetta per le serate estive a Roma ha un nome preciso ed è Our Music Fest, una splendida cornice di luce e colori dove la grande musica è l'unica vera protagonista, grazie ai concerti imperdibili delle migliori cover band ufficiali che suonano dal vivo sotto le stelle. A rendere l'atmosfera ancora più speciale c'è un servizio ristorante cocktail bar con servizio direttamente al tavolo per godervi la serata in totale relax. Per prenotare il numero è 379 1288 620, ripeto 379 1288 620, sempre presentandovi in qualità di ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. Ma dove ce lo diamo questo appuntamento? Ce lo diamo in via di Vigna Murata 70, a soli 200 metri dalla fermata della metro Laurentina. Noi siamo la radio ufficiale, questo grande viaggio musicale ci accompagnerà per tutta l'estate, accompagnerà tutta l'estate romana, proseguirà ben fino al 10 di ottobre. Per scoprire l'intero programma vai sul sito airmusicfest.com, segui i profili Instagram, le pagine Instagram e Facebook e sui social di Our Music Fest. Ma soprattutto, visto che siamo noi a parlarvi di questa grandissima manifestazione, qui potete ricevere anche tutte le informazioni. Vi ricordo che i concerti iniziano alle 21, quindi nel caso vogliate andare questa sera, fate in tempo ancora a prepararvi, visto che siamo al 7 di agosto. Vediamo chi troveremo stasera: David Bowie by Aladdin Insane. Domani invece, sabato 8 agosto 2026, come preannunciato prima, Cremonini e Luna Pop by 50 Special. Avevo detto che avrei dato un riferimento per poter godere il repertorio di Cesare Cremonini e i suoi Luna Pop. Questo è per sabato 8 agosto ad Our Music Fest. Vi ricordo via di Vigna Murata 70, a pochissimi metri dalla Laurentina. Ricordo ancora una volta il numero telefonico, che è 379 12 88 620. Our Music Fest, radio ufficiale RTR 99, ti ricordi?

C'era un gran desiderio nell'aria di un momento sontuoso. Come rendiamo un momento sontuoso? Beh, qualcosa meglio di questo? Non credo, difficilmente. RTR 99 ti ricordi, e il 338 99 00 99 0, che mi sta facendo lavorare un sacco oggi, Angela Brambati mi scrive questo amico che si chiama esattamente Roberto. Angela Brambati, la brunetta, un'estensione vocale pazzesca. Attenzione, mi scrive Roberto, Laura Pausini le spiccia casa, io sono un pausiniano doc, quindi per dirlo te ci troviamo d'accordo. Eh sì, è veramente una categoria superiore, anche se non sufficientemente sottolineato, ma per questo ci siamo noi di questa radio. Ciao Andrea, ti porto i saluti di Alessia che sta alla guida verso Ostia. Le metti una canzone che sai che le piace, che si rammarica di non sentirti da un po', mi scrive Alessandro, e io sinceramente non saprei dove andare a pescare. Ma mettiamo questa canzone qui per Alessia, mettiamo questa canzone che ci ricorda quando il bisbetico domato fu domato da Ornella Muti, e Claudia Mori non fu molto contenta di questa cosa, insomma, di questa Ornella Muti domatrice nei confronti di Adriano Celentano. Innamorata, incavolata a vita.

Tra l'altro è risaputo che ci fu una conseguente arrabbiatura da parte di Ornella Muti, perché fu Adriano in diretta televisiva a dire che c'era stata questa liaison, a portarla alla conoscenza del grande pubblico. Quindi è stato un po' pettegolo il nostro Adriano Celentano, come giustamente faceva notare Massimo al 338 99 00 99 0. Forza, siamo allo scoccare delle 19:30. Partono adesso gli ultimi 30 minuti di questa torre terapia di venerdì 7 agosto, dove la dislessia inizia a presentarsi, quindi dovrò dosare al massimo la mia voce, i miei interventi, le mie parole, le mie frasi. E allora facciamo cantare loro, facciamo cantare gli ABBA su RTR 99.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

tuo cuore pieno di musica. Quella musica che ci ha fatto molto liberare il frisco a Nino Buonocore, ma anche a Chet Baker. Il cuore che lui ha sottoposto a grandissimi sforzi, questo va detto. Permettetemi di fare un saluto particolare. Abbiamo prima nominato i Disco Lovers, ma ci sono le mie due stelline di riferimento, che sono Laura e Gio Pini. Loro sì che me lo riempiono il cuore, me lo riempite tutti, ci mancherebbe altro. Però loro, come dire, aggiungono questa sorta di collegamento con quella zona sopra la nostra testa, con quell'infinito dove queste stelle viaggiano, dove queste stelle ci illuminano e ci indicano la strada. Ce n'è una molto importante, insomma, che rende anche l'effetto vita sul pianeta Terra, esatto, si chiama Sole. E allora qui torniamo a collegarci alla musica per divertirci. C'è Sunny, ci sono i Boney M su RTR 99, ti ricordi?

Io lo sapevo che sarebbe successo. È scattato il momento gelosia. Non litigate, per cortesia, non litigate. Simona carina, io sono gelosa, eh. Il saluto che ho fatto alle mie stelline. Ah, lo sei anche te, ma ci mancherebbe altro. Non litigate, anche se in fondo, diciamocelo chiaramente, quando si litiga per una persona, la persona oggetto del litigio, un pochettino, provi piacere. Ecco, sì, c'è un po' di orgoglio personale, ma niente di più ovviamente, Fatemi salutare Federico, il re dei McDonald's di Roma, che si sta appropinquando verso un mare che spero sia per lui portatore di tanta serenità. È un piacere saperti all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Rilassiamoci, rilassiamoci insieme, ma nel caso noi si abbia qualche problema con la nostra automobile, abbiamo bisogno di ripristinarla sia per la carrozzeria ma anche per la parte meccanica, la porteremo da Autocentro Saxarubra, dove trovi tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la tua auto dopo un sinistro. Il personale specializzato e qualificato, i macchinari sono di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E se hai ragione, non devi preoccuparti di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà compito loro. Ci pensa Autocentro Saxarubra. Il contatto con la tua assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. E poi c'è l'officina meccanica, non è solamente, nasce come carrozzeria, ma offre tantissimi servizi, compreso un lavaggio fantastico, favoloso della vostra auto esterno, ma soprattutto con particolare cura a far tornare all'origine, a far sembrare come se fosse nuova la vostra tappezzeria. Sì, potete effettuare il cambio gomme, insomma i servizi li potete andare a conoscere collegandovi al sito autocentrosaxarubra.it. l'indirizzo è via Falcade 48, il contatto per le informazioni 06 33 21 181 06 33 21 181. Presentatevi sempre in qualità di ascoltatori o ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi. Voglio leggere un paio di messaggi, perché in questa ultima puntata della Torre Terapia lo spazio deve essere anche a vostra disposizione, visto il supporto che avete dato per tutta questa meravigliosa stagione 2025-2026. Buonasera capitano, ieri ti avevo scritto ma mi sono persa tra tutti i messaggi.

0: corte, per mia immensa gioia, ve lo devo confessare. E allora chiamiamo Renato Zero per commentarlo questo momento. Ce lo dice direttamente lui, semplicemente. Si sta facendo notte.
1: Staccate la corrente, un po' di pace qui.

0: di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

né dentro né fuori, eh. Manteniamo l'umore alto per le prossime due settimane. Vi consegno al jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi? Spingerà tantissimo tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20, ma vi voglio ritrovare con la stessa serenità. Poi, nel caso, ci penserà il vostro capitano a rimettere le cose a posto a partire dal 24 di agosto. Vi sto salutando, vi ricordo tra l'altro che la prossima settimana la nostra programmazione non è che tutta quanta di jukebox. Insomma, abbiamo una grande apertura, anche se in versione edit, con due ore invece delle costate tre, dalle 8 alle 10 con Luca Casciani, e poi c'è la strada nostalgia, il nostro presidente rimane qui alla guida della nave, grande Fabio Martini, e poi David Guarnieri, anche per lui arriveranno poi le vacanze dopo la prossima settimana, dove lo incontrerete tutti i giorni dalle 10 alle 13, e poi la settimana successiva torna Paolo Famiglietti, quel disgraziato di Paolo Famiglietti, e manderemo a riposare anche David Guarnieri. Quindi ci ritroviamo il 24. È stato veramente un piacere, una stagione che io segno sul petto con grandissima soddisfazione. Veramente è stata una stagione di grandissima costruzione, l'abbiamo fatto insieme, e a questo punto dobbiamo aggiungere piani al nostro palazzo, al nostro grattacielo, ma ci pensiamo poi da agosto, fino a agosto, dal 24 di agosto. E domattina Teo Bellia, al quale vanno la nostra riconoscenza, i nostri ringraziamenti per averci aperto le giornate questa settimana dalle 7 alle 10 meravigliosamente. Anche domani mattina sarà pronto per le 3 ore del sabato di RTR 99, ti ricordi? Per il resto auguro a voi un buon proseguimento, chi partirà, chi no. Io, la mia modalità sarà dark, fresh e book. Quindi più possibile con le tapparelle abbassate, aria condizionata, sì, no? Non si parte per Amsterdam quest'anno, non si parte per Amsterdam, la nipotina verrà al nonno a settembre, ma poi ne parleremo se volete ovviamente. Andrea Torre vi ringrazia e vi ricorda che l'ultima canzone è una canzone che deve darci gioia e felicità, sì, in tanti l'hanno reinterpretata, persino gli U2, ma è un bel classicone che nel 68 portò hanno successo questi ragazzi che si chiamavano Love Affair. Con questo chiudo, tra poco il jukebox in riva al mare, edizione speciale del venerdì di 3 ore da Andrea Torre, tutto, buon proseguimento qui su RTR 90.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia, in caso contrario, misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi: non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. I controlli resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'agenzia di intelligence italiana, che si occupa della sicurezza nazionale. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto: 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo, che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1982.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1900.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: 9, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19€ al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19€ al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1967.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibur. Corsi infissi per la vita.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1964.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1980.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1972.

0: www.radioticino.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1967.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Zanza! Pupu! Fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: del Festival Bar 1990.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Yeah.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxa Rubra. Dal

1977, la Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo anche il sabato accelera e rallenta per trovare quelle canzoni che saranno per sempre nostre.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: unica sede.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?